Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Il vortice che ha attraversato l'Italia si allontanerà lentamente nel corso di questo weekend verso Levante, con un anticiclone che tenderà ad espandersi dall'Europa occidentale, ma riuscirà solo in parte, perché sabato infatti condizionerà il tempo sulle regioni del Medio Adriatico e su quelle meridionali, con fenomeni diffusamente instabili, mentre al nord si andrà verso un miglioramento. E tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno, finalmente giovedì, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Liscio, qua tutta l'energia contagiosa che vi serve per affrontare le prossime due orette, tanto per cominciare, poi il resto della giornata, una giornata che ci lancia, ci fionda ormai verso il fine settimana. E infatti, come sempre da queste parti, anche oggi tanti belli eventi messi a calendario per voi, per farcire il vostro weekend come si deve. Alla musica ci pensiamo noi, ci pensa quell'omone in regia che si chiama Max Quarti. Ciao caro, buongiorno anche a te e ben ritrovato. Beh, lui vi fa ballare ovviamente con il meglio della musica da ballo, con le migliori orchestre che sono qua di casa da noi a Radio Liscio. Grande serata evento anche alla Peschiera di Valdengo questo weekend, ma ne parleremo più tardi. E allora boh, mettetevi comodi sul volume che comincia Energia Contagiosa. Benvenuti a

Allora carissimi, ben risintonizzati, ben ritrovati, partono due orette di energia contagiosa, super itineranti come sempre, faremo un sacco di bei giri per l'Italia. Fatemi subito salutare, mea culpa, mi sono perso un messaggio qualche giorno fa da Nadia e Roberto che hanno scritto al 331 335 6565, ci salutavano dalla Sardegna, chissà se sono ancora là, se sono local oppure sono rientrati. Vabbè, comunque grazie ragazzi, un abbraccione e l'invito è naturalmente quello di iscriverci appunto al 331 335 6565. Allora vediamo un po' cosa combiniamo oggi, dove ce ne andiamo, bel programmino, 18° Festival Internazionale Mortadella Please Zola Predosa, provincia di Bologna, poi ce ne andiamo in provincia di Macerata nelle Marche, a Tolentino, per la quinta edizione di Cappelletto Fest, preparatevi, e poi già che siamo in zona ce ne andiamo anche alla 29esima Fiera Nazionale del Tartufo Pregiato di Pergola, per concludere il nostro viaggio di oggi in Piemonte, prima alla 51esima Sagra del Cardo, della Bagna Cauda e della Cipolla Piattellina, che si tiene a Andezeno in provincia di Torino, e poi Paletta e dintorni in quel di Coggiola, Biella, 18esima edizione. Hai capito? Che bel tour che c'è qui per voi, e sono tutte belle abitudini che ci fanno star bene, ci fanno divertire, ci fanno mangiare bene. Ed ecco qua, a proposito di belle abitudini, comincio subito con sto gancio pauroso, con la prima news che ho tra le mani, che colazione presto e cena entro le 20 sono le abitudini che allungano la vita, e tengono anche in forma. Mangiare presto la sera soprattutto sarebbe importante, perché chi cena dopo la mezzanotte, pensate, dicono i dati, secondo questo studio che è stato fatto, questa indagine, aveva un rischio di mortalità superiore del 27% rispetto a chi

cena molto presto e a 50 anni veniva fuori che anche il gruppo che faceva colazione più tardi mostrava un'aspettativa di vita inferiore in media di 2,46 anni. Oh ragazzi, adesso è uno studio condotto su 31.000 cittadini americani, poi quelli che mangiano pure male. Comunque il consiglio è buono, il consiglio è buono, giusti apporti energetici, cene leggere, colazioni invece abbondanti che ci danno la giusta energia. Ma davvero, mangiare presto è anche il segreto poi per essere più magri, me lo dice sempre la dietologa. Purtroppo i biscotti a mezzanotte mi fregano. A tra poco cari, che partiamo per il nostro viaggio.

Vi stavo aspettando, welcome back. Allora, subito un bacione alla nostra amica Valentina che ci scrive da Sappada. Lei adesso è dalla parrucchiera, ci scrive alle cuffie nelle orecchie e ci sta ascoltando. Valentina, devi toglierti le cuffie, andare vicino ad Alexa, tanto c'è di sicuro, e dire: Alexa, apri Radio Liscio, così parte la festa anche dalla parrucchiera. Un bacione, cara, ci manda un saluto e un abbraccio a tutta Radio Liscio. Noi ricambiamo sempre con grande piacere. Un bacione anche al mio amico nonno Mimmo, che scrive sempre, e lui è proprio un affezionato, quindi ogni tanto ricambio con qualche abbraccio. Prima o poi ti raggiungo a Firenze per un bel caffettino, ci mettiamo lì sull'Arno e chi ci ammazza più. Allora, cari, non vi porto per adesso a Firenze, ma vi porto in Emilia Romagna. Primo evento della nostra puntata di oggi, che si unisce a tutta la meravigliosa rassegna di questi giorni, 18esima Festival Internazionale Mortadella Please, Zola Predosa, provincia di Bologna, dove ovviamente la mortadella è un must, un grandissimo classico, e quindi tutta la cittadina si colora di rosa in occasione di questa festa. Il festival internazionale dedicato da più di 15 anni proprio alla mortadella, simbolo della gastronomia bolognese. 18esimo compleanno, si soffiano 18 candeline, e quindi un programma bellissimo nella piazza di Zola Predosa, e poi nelle aziende anche si possono incontrare tutti. Adesso vado sul programma, così ve lo racconto. Allora, come vi dicevo, intanto è la 18esima edizione, quindi ci sarà proprio un evento dedicato giovedì sera, quindi stasera alle 20 presso il ristorante di Mortadella Please in Piazza della Repubblica. Si festeggia il compleanno con questo gran galà di anteprima, no? Con la cena in giallo, si chiama così, un menù meraviglioso: crema di patate al rosmarino con polpettina dorata e asparagi al burro, lasagnetta di carciofi e provola dolce con cremoso di mortadella, questo giusto per ingolosirvi, filetto di maiale cotto a bassa temperatura e le erbe aromatiche su purea di patate. Vabbè, questo è il menù speciale, diciamo, per il compleanno. E poi c'è tutto il programma che riempirà appunto Zola Predosa in queste giornate, un programma fittissimo. Si comincia venerdì con l'apertura degli stand, qui è dalle 18 alle 24, apre l'area Mortadella Land con la dama che incontra la regina Rosa, c'è un torneo di dama a cura di un'associazione, il Mortadella Show con la proiezione del film La Mortadella di Mario Monicelli, e poi stand aperti e via di festa. Sabato 10... dalle 11 apre tutto quanto la festa, dalle 12 aprono gli stand delle aziende Alcisa e Felsineo, dalle 12 alle 14 via coi ristoranti, poi c'è il Mortadello Show con lo Shoganai Acoustic Duo in concerto, e poi ancora l'area Mortadella Land con un bel trekking, Mortadella e Pignoletto, pensa che bello farsi sta bella passeggiata di sabato, torneo di scacchi, insomma una cosa via l'altra, la Mortadella incontra il pane, laboratorio per i bambini, ce n'è veramente per la qualunque. E la sera il Mortadella Party con le Cotiche, una storica band funky disco dance emiliana che è nata nel 1989. E poi domenica, bel programma anche qua, bello lungo, si comincia con le visite agli stabilimenti appunto delle aziende Alcisa e Felsineo, no, che sono trainanti in questa manifestazione, quindi si va a trovarli. Poi c'è il Mortadella Show sempre con In Sport, con delle esibizioni degli sportivi, si anima, no, la piazza, si cerca di far festa, di animare il tutto. Poi ci sono i Mortadella Blues con i Blues Around, ovviamente stand aperti per assaggiare un po' di tutto, e laboratori anche al pomeriggio, laboratorio di cucina, show cooking, fino ad arrivare poi alla sera con le ultime aperture del ristorante e la festa appunto nell'area Mortadella Show. Signori, questo è quanto, ho cercato di darvi più info possibili, ora sta a voi innamorarvi di questa mortadella in quel di Zola Predosa, provincia di Bologna. Che meraviglia!

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Hola là, carissimi, sono tornato, mi stavo leggendo qualche messaggio e allora faccio un saluto a Carlo che ci scrive da Canelli, che sono andato a cercarlo e non la trovavo, in provincia di Asti. Buongiorno Ale, sono Carlo, oggi sto aiutando mio fratello a raccogliere le ultime cose nell'orto. C'è una bella arietta fresca, ma lavorare fuori mette sempre di buon umore. Vi ascoltiamo dal telefono, che bello, sei lì con voi a fare i lavoretti in giardino. Salutami il fratello Carlo, anch'io c'ho il mio, mi dà sempre da penare nonostante ormai sia un uomo fatto e finito, ma c'ha sempre bisogno, quindi ti capisco. Va bene cari, allora volevo parlarvi di vestiti, perché l'abbigliamento aiuta contro lo stress, ci dicono gli studi, insomma, chiamiamoli così, studi trend, forse è meglio, no? Per attutire un po' questo stress da ottobre, le vacanze sono lontane ancora e quindi il cortisol dressing ci dà una mano, miss comode e curate per le giornate in ufficio, ecco, perché il cortisolo è l'ormone dello stress, è nemico del nostro benessere, quindi il cortisol dressing sarebbe una scelta consapevole per combattere l'ansia del lavoro e porre il nostro cervello rettiliano in modalità attacco o fuga, anche se non esiste un periodo reale, e quindi vuol dire star comodi, ragazzi, cioè quando stai comodo stai meglio, no? È come dire sentirsi bene allo specchio, perché poi uno sta comodo anche nelle proprie cose, cioè, io sto comodo in tuta, per esempio, tuta e pigiama sono i miei abbigliamenti preferiti, certo non ci puoi andare al lavoro, però vedi anche col vestito giusto che ti fa star bene, no? Ti dice, oh, come son figo oggi, ecco, e quindi migliora un po' anche l'umore, no? Le regole d'oro del cortisol dressing dice di usare fibre naturali come il cotone biologico, la viscosa fluida e la seta lavata, anche per sentire addosso la giusta temperatura corporea. No agli accessori e ai vestiti che stringono, che bello quando mi posso togliere orologi, collanini, robaccia, tutta roba che dà fastidio. Meglio i pantaloni a gamba lunga e le camicie oversize o morbide. Sì, poi i vestiti stretti sono insopportabili. E poi scegliere colori che ispirano calma ed evitare i total black, troppo severi, capito? Quindi meglio il giallo burro, il beige, il grigio melange, il tortora, i colori pastello, no? Che sono un pochettino più leggiadri, ecco. No attacchi alti, sia calzature confortevoli come lo sneakers, i mocassini flessibili o le friulane di velluto. Non so neanche cosa sono io le friulane di velluto, vabbè. Comunque state comodi per stare meglio, questo è il succo di tutta sta roba, vestitevi un po' come vi pare, l'importante è che vi sentiate a vostro agio, perché poi la giornata è lunga, se stai pure scomodi, vestiti stretti, non se ne esce più, capito? Domani vado al lavoro in tuta, ho deciso, così sto comodo e mi scende il cortisolo, sarebbe bello, Va bene cari, dai, a tra poco che ce ne andiamo a Centro Italia, che c'è il cappelletto fest, il tartufo bianco, un sacco di roba.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

carissimi, ben risintonizzati sulle frequenze di Radio Liscio. Qui c'è tutta l'energia contagiosa che vi serve tra una canzone e l'altra per affrontarlo questo giovedì a fronte alta, no? A petto in fuori, come si dice. Ci pensa Max con la sua musica, ciao caro, a tenerci compagnia. Lui che mixa le nostre orchestre come un professionista della console, ma questo lo sappiamo, è per quello che è qua con noi. ti piace, eh? Ciao caro. Va bene, allora partiamo di nuovo per il nostro viaggio. Vi porto nelle meravigliose Marche, signori. Prima Macerata, poi Pesaro e Urbino. Cominciamo dalla provincia di Macerata. Esattamente ce ne andiamo a Tolentino, dove a partire da domani si scatena una festa meravigliosa, il Cappelletto Fest, quinta edizione. Senti come suona bene. Uno dei piatti più rappresentativi della tradizione gastronomica locale. Quindi troverete tanti stand con proposte differenti di varianti di questa pasta ripiena, con ricette tradizionali che esaltano ovviamente il sapore del territorio, e quindi tanta convivialità, buona tavola, degustazione di prodotti tipici, momenti di musica, di incontro. Insomma, sono quelle belle festicciole, no? Che ti raccontano tutto il territorio come deve essere fatto. Qui anche il programma tra le mani, così sono un pochettino più dettagliato. Si comincia venerdì alle 19 con l'apertura dello stand gastronomico, e alle 21:30 il concerto dei Secondo Tempo, Max Pezzali e Tribute Band 883. Poi si fa festa col DJ fino a tardi. Poi sabato sera gli stand riaprono sempre alle 19, e alle 21:30 ci sono i Live Play Experience, che sono un tributo ai Coldplay, e poi live music anche domenica. Però in aggiunta alle 16:30 c'è anche il laboratorio Mani in Pasta per i bambini, quindi insomma una bella seratina e giornata anche quella di domenica. Quindi Cappelletto Fest, la location ve l'ho detta, ovvero Tolentino, provincia di Macerata. Se siete da quelle parti, beh, vale la pena passare ad assaggiare questo prodotto meraviglioso. Mentre invece a Pergola, e qua ce ne andiamo in provincia di Pesaro e Urbino, c'è un'importante manifestazione che è la 29esima fiera del tartufo bianco pregiato di Pergola. E ovviamente siamo nell'entroterra, no? E questa diventa una zona, un centro nevralgico per gli amanti del tartufo bianco, soprattutto quello pregiato. È un evento molto atteso nelle Marche, perché ovviamente il tartufo qua è molto importante, soprattutto il tartufo bianco. Quindi nel centro storico troverete tanti stand enogastronomici, dove ovviamente degustare pietanze a base di tartufo, tra cui ovviamente quando pensi al tartufo ci metti i tagliolini, le uova, carpacci, formaggi, no? Il diamante della terra lo chiamano, ci sarà un motivo, no? Spettacoli musicali, poi mostre d'arte, laboratori sensoriali, show, cooking, tutto quanto in un programma veramente ricchissimo. C'è un sito dedicato che è fieradeltartufopergola.it, dove veramente c'è tutto quello che dovete sapere su tutto il cronoprogramma. Tra l'altro la zona è anche bello esplorarsela, no? Perché è una zona molto naturale, quindi insomma potete farvi anche il vostro weekend con delle belle passeggiate, arricchendo il tutto con il pregiato tartufo bianco di Pergola. Molto bene, cari, questi gli eventi delle Marche, che si presenta così, no? Cappelletti, tartufo bianco, eh?

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Eccolo questo weekend, riprende anche alla peschiera di Valdengo, il nostro storico locale partner in quel della provincia di Biella, dove questo sabato sera, anche in diretta nel nostro Radio Liscio Live, a partire dalle 21.30 su Prima Antenna in tutto il Piemonte e in tutta la Liguria, Maurizio Medeo, carissimo amico di Radio Liscio e anche naturalmente della peschiera. Sarà uno spettacolo averlo lì con voi a farvi ballare, se riuscite a raggiungere la peschiera naturalmente tanto meglio, altrimenti basta accendere Radio Liscio o la TV e la festa comincia e ve la portate anche a casa vostra. Tra l'altro una festa che poi potete ritrovare su YouTube, dove pubblichiamo tutte le nostre serate del Radio Liscio Live. Quindi state connessi, che le sorprese qua non mancano mai. Le news a tra poco, cari.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Seconda ora di energia contagiosa, carissimi, ben ritrovati in questa puntata del giovedì che ci sta regalando enormi soddisfazioni, soprattutto in vista di questo weekend che sta per arrivare. Tante feste abbiamo messo a calendario e non abbiamo ancora finito. Ma prima un saluto da Bagnocavallo, che sta in provincia di Ravenna, alla nostra amica Monica. Ciao Radio Liscio, oggi sto facendo il pane in casa, era da un po' che non lo preparavo. Monica, ne sento il profumo fin qua, che bella notizia. Aspetto che lieviti e intanto mi godo un po' di musica. Un abbraccio ad Alessio, ma un abbraccio anche a te, cara. Grazie di essere qua con noi. È sempre bello ricevere i vostri messaggi al 331-335-6565. E allora prendiamo il treno, dai, che è sempre un bel mezzo di trasporto per muoversi quando non ci sono grossi ritardi. Ma questa è una bella notizia che parla di treni, perché è uscito l'European Railway Station Index, che viene stilato dalla Consumer Choice Center, un'associazione internazionale che tutela i consumatori, e si parla dei servizi e dell'efficienza delle stazioni ferroviarie. Una buona notizia: nelle prime 20 c'è anche Roma Termini, che lo sappiamo, però è sempre ben posizionata nelle classifiche in questo caso. In cima però chi troviamo? Zurigo. Vabbè, impeccabile puntualità svizzera con 111 punti, la stazione migliore d'Europa. Pensate che a Zurigo l'attesa

alta supera il 40%, quindi qua c'è da lavorare. È fuori dalle prime 20, ma al 23° posto c'è Napoli Centrale, e poi Firenze Santa Maria Novella, Venezia Santa Lucia, 40° posto ex aequo. In classifica anche Milano Centrale e Torino Porta Nuova. Concludo nella parte alta della graduatoria, ci sono anche Breslavia, Berna e Lucerna, insomma tutte in quelle zone lì. E d'altronde, chi ci tiene sulla puntualità dei treni non transige? E io vorrei tanto che fosse così anche in Italia, ma cioè, mi sembra che siamo un po' lontani dal target. Vabbè, dai. Cari, a tra pochissimo. Che ci andiate in treno, macchina o elicottero, io vi porto in Piemonte. Tra pochissimo, state lì.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: 331-335-6565, fatemi subito fare un saluto e mandare un abbraccio al nostro amico Enzo, che sta in zona Pesca Serroli, che me la sono andata a cercare in provincia dell'Aquila. E mi dice: ciao Alessio, sono fermo dal gommista perché ho una gomma a terra. Naturalmente me ne sono accorto stamattina, nel frattempo vi ascolto. Vabbè, oh. Senti, nella sfiga ti è andata anche abbastanza bene, dai, che ci siamo qua noi a tenerti sul morale. Va bene, un saluto anche a Giulia da Ceggia, provincia di Venezia, a casa con il gatto che non le lascia far niente, dice che continua a salire sulla tastiera mentre cerca di lavorare. Vi tengo in sottofondo con Alexa e fai bene, cara, un salutone anche a te. Vedi quanti amici un po' da tutte le parti che ci seguono, mi fa molto molto felice. E allora, tutti questi amici adesso io li traghetto, andiamo tutti insieme in Piemonte, due feste super tradizionali. Allora, apro con la prima, che ci porta in quel di Andezeno, che sta in provincia di Torino, dove c'è la 51esima sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, tutto insieme. La bagna cauda sapete cos'è, no? È molto con le acciughe, con l'olio, si mettono dentro le verdurine, eccetera. Il cardo invece me lo sono dovuto andare a cercare, perché il cardo ho scoperto che è un ortaggio a forma di sedano e che però appartiene alla famiglia dei carciofi, hai capito? Ne ricorda anche il sapore. E qua viene celebrato questo cardo insieme appunto alla bagna cauda e a questa cipolla piattellina. E allora nei vicoli si incontrano stand colmi di ortaggi freschi, formaggi, salumi, specialità artigianali, con un'attenzione particolare ai piatti cucinati secondo le ricette contadine, come piace a noi. Ecco, la bagna cauda viene servita fumante, accoglie cardi croccanti e verdure di stagione, mentre le cipolle piattelline vengono trasformate in zuppe, hai capito? Ripieni e conserve dal sapore inconfondibile. E quindi convivialità, riscoperta delle radici agricole, mercatini, spettacoli musicali, non manca niente. Vi invito anzi nella loro pagina Facebook, che c'è tutto il programma, no, delle varie giornate, venerdì, sabato e domenica. Gli stand gastronomici aprono alle 19:30 venerdì e sabato, invece domenica tutta la giornata con l'inaugurazione alle 10. E poi insomma masterclass sul vino, visite guidate alle cantine, alla chiesa di San Giorgio e ancora la banda musicale in giro. Insomma, c'è tanta festa, tanto divertimento. L'appuntamento è per questo weekend ad Andezeno, 51esima sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina. Ma mica ho finito, perché vi porto anche a Coggiola, che sta in provincia di Biella, la conosco molto bene qua, e c'è 18esima paletta e intorni, anche questa una bella festa, no? Lavorazione del maiale, questa è la zona del maiale, quindi carni selezionate, lavorate con sale e spezie, lasciate stagionare in olle e insaccate, che danno vita appunto a questo insaccato che viene servito in vari piatti come la paletta con polenta, con le patate o con i ravioli di paletta. Accanto a questo poi tartar di manzo, l'antipasto tipico coggiolese, biscotti, dolci tipici e il prezioso zafferano. Poi un bel mercatino enogastronomico, esibizioni artistiche, mostre, creazione di sculture in legno, street band musicali, insomma ce n'è per tutti. Una bella festa, sabato cena e serata in musica e poi domenica dal mattino mercato enogastronomico con gli hobbisti e lungo tutto il paese, come leggo dalla loro locandina, cultura, intrattenimenti, cucina e musica di street band. Tutto questo a Coggiola, in quel di Biella. Hai capito che belli eventi, che belle feste che ancora ci mancavano in Piemonte? Le rivedremo tutte tra pochissimo, quando andremo a rivedere tutte le feste di oggi. Dai che è giovedì, il weekend è lì che bussa, non vedo l'ora.

0: sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Oh, eccoci qua carissimi, ben ritrovati a tutti, ben risintonizzati. Stavo leggendo sta notizia, non era in programma, però ne parlo con voi perché poi mi acchiappano ste cose. E dice: perché la felicità può mettere ansia ad alcune persone? Cioè, già il titolo è strano, no? Di solito la felicità serve proprio apposta a togliertela l'ansia. E invece, quando delusioni e conflitti diventano familiari, anche la serenità, l'ego può generare ansia. E c'è questa terapeuta che ci spiega il motivo. Lei è Brittany Polansky della First Step Behavior Health e quindi lei dice che, come dire, l'autocritica, i conflitti, no, possono rendere l'infelicità un territorio emotivo conosciuto. Al contrario, un periodo sereno può sembrare quasi sospetto, no, come se qualcosa dovesse andare storto. Quindi tu sei troppo felice e sei lì nell'ansia che ti capiti qualche cosa, capito? Quindi l'infelicità, secondo sto ragionamento, parrebbe essere più sicura, perché conosciamo bene ciò che stiamo vivendo e non necessariamente, diciamo, siamo più pessimisti, perché se già sta andando male, no? Cioè, è proprio l'assurdo dell'assurdo. E quindi il problema però è che questa strategia, no, può avere anche l'effetto opposto, cioè per cercare di proteggersi dalla delusione significa tenere a distanza anche la gioia, la serenità e le relazioni positive. Non lo so, mi sembra un po' una ciarlanata. Certo, la felicità alle volte ti rende vulnerabile, no? Perché quando sei felice butti giù anche qualche muro, qualche barriera che magari di solito tieni alta, però poi magari ti aspetti la tramvata e quello ti devasta. E quindi forse il segreto qual è? È lì, stare nella via di mezzo, no? Quando sei felice, però con un occhio a quello che può succedere, quando sei triste con la speranza che succeda qualcosa di bello. Non lo so, cara Brittany Polansky. Io cerco di essere sempre felice, no? Poi alla fine le tramvate arrivano sempre. Alcune le affronti col sorriso, altre non ce la fai proprio, però alla fine. Domani è un altro giorno, nello specifico domani è venerdì. E questo mi piace perché mi stampa il sorriso sulla faccia. L'idea che arrivi il weekend. E allora tra poco rivediamo tutte le feste protagoniste di oggi, che si scateneranno giusto appunto in questo fine settimana. A tra poco, un po' di musica prima.

Rieccoci on air, carissimi. Il nostro caro Max etichetta sull'orologio, che significa che mi devo spicciare, perché vuol dire che sono andato un po' lunghetto. Va bene, però adesso ci rivediamo gli eventi che sono stati protagonisti della puntata di oggi. Andrò spedito, spedito, ma tante belle feste, tutte che cominciano tra oggi e domani. 18° Festival Internazionale Mortadella Please, Zola Predosa, provincia di Bologna. Abbiamo cominciato dall'Emilia Romagna, una mega festa dedicata tutta alla mortadella. Stasera c'è la cena di benvenuto di entrée, se volete partecipare presumo ci sia da prenotare se ci sono ancora posti, e poi per tutto il weekend parte questa meravigliosa festa dedicata alla mortadella e a tutto sto territorio che ha un sacco da offrire. Vi aspettano nel centro, poi vi portano anche a fare delle passeggiate, molto molto carino. Da lì siamo andati nelle Marche, prima a Tolentino, che sta in provincia di Macerata, dove si celebra il prodotto di punta del territorio, il cappelletto. Infatti è il quinto cappelletto fest, quindi se passate da quelle parti e vi va di assaggiarne un po', sicuramente vi delizieranno. E se volete poi darci due grattate di tartufo sopra, prima vi consiglio di passare alla 29esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola. Qua siamo in provincia di Pesaro e Urbino, dove il tartufo bianco è una grande eccellenza per una grattata perfetta sui tanti piatti che avranno da proporvi in zona, insieme a tante altre tipicità del territorio. E per concludere ci siamo andati poco fa, 51esima sagra del cardo, questo ortaggio che assomiglia a un sedano ma in realtà è un carciofo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, in quel di Andezeno, provincia di Torino, dove beh chiaramente la bagna cauda è un must, e ci hanno ricamato una sagra intorno che giunge alla sua 51esima edizione. Mentre invece a Coggiola, in quel di Biella, c'è paletta e dintorni, 18esima edizione, e qua al centro dei festeggiamenti c'è la paletta, che è questo prelibato prosciutto di spalla tipico della zona, che viene preparato insieme a tutta un'altra serie di delizie: antipasto coggiolese, tartar di manzo, biscotti tipici, la polenta alla paletta, insomma una meraviglia cari. E domani chiudiamo la rassegna degli eventi, li rivediamo tutti quanti e andiamo a sciolinarci weekend meraviglioso che sta per arrivare. Siamo quasi in conclusione, Max, sono stato bravo, adesso vai tu con la musica, poi ci salutiamo, un minuto me lo darai, no? Dai, fa il bravo. A tra poco.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Alessandro Cesilin. Il Nobel per la pace è assegnato ieri a Navi Pillay, giurista, maestra dei diritti umani nel mondo, giudice dell'AIA, scatena la reazione di Israele e Stati Uniti, che la considerano una nemica per aver guidato la commissione d'inchiesta dell'ONU sui crimini israeliani a Gaza. L'amministrazione Trump ne approfitta per un nuovo colpo agli organismi internazionali. Sentiamo Laura Supino.
2: Tra le figure più esperte al mondo di diritti umani e crimini di guerra, Navi Pillay, 85 anni, sudafricana di origini indiane, è stata alta commissaria dell'ONU, giudice della Corte Penale dell'AIA, dei tribunali internazionali su Ruanda e Sudafrica, fino alla guida della commissione d'inchiesta ONU che lo scorso anno ha accusato Israele di genocidio a Gaza. Per il comitato svedese, Pillay ha dimostrato eccezionale coraggio nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Non ci vuole coraggio a dire la verità, il suo commento: se non c'è giustizia, non c'è pace. Invece il diritto internazionale e i diritti umani sono oggetto di pesanti attacchi politici, in particolare la Corte dell'AIA. La risposta non si è fatta attendere, premiata la più grande menzogna del XXI secolo. Goebbels applaudirà dall'inferno la dura reazione di Tel Aviv. Pillay, una nostra nemica, rilancia Trump, annunciando sanzioni proprio contro la CPI, una corte canaglia che minaccia gli americani. La smantelleremo pezzo per pezzo, ha tuonato il segretario di Stato Rubio. Sanzioni USA deplorevoli, la reazione UE che però è pronta ad un confronto con Trump, mentre una nota congiunta di paesi europei, Italia inclusa, più Canada e Giappone, esprime rammarico per la decisione americana e piena fiducia nella Corte.
1: Accordo a sorpresa intanto tra Trump e Putin sul gasolio russo, via le sanzioni americane fino al prossimo 7 aprile. Mosca, ha spiegato il tycoon al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore, ha detto. Ora in Italia la nuova legge elettorale, approvata in via definitiva dalla Camera giovedì scorso, è stata promulgata ieri sera dal presidente della Repubblica Mattarella. Il testo è stato più volte bollato come legge truffa dai partiti di opposizione, che più volte hanno minacciato ricorsi alla Corte Costituzionale. Calcio infine, la sfida alle 15 tra Genoa e Fiorentina apre la sesta giornata di Serie A, che riprende dopo la lunga pausa nazionale. Alle 18 l'Inter ospita il Parma al Meazza, mentre alle 20.45 sarà il turno della gara del Maradona tra Napoli e Frosinone. Alla vigilia Chivu e Allegri hanno presentato le due sfide.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla.
4: L'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare il risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.

Ben ritrovati amici sulle frequenze di Radio Liscio, la radio più ballerina che c'è. Comincia ufficialmente Energia Contagiosa, le nostre due consuete orette da trascorrere insieme fra tanta musica e tantissimi eventi. Oggi venerdì veramente un casino di posti da visitare insieme, da vedere, perché andremo a rivedere tutti gli eventi che questa settimana abbiamo raccontato e ne faremo un lungo riassunto meraviglioso, ma aggiungeremo un po' di carne al fuoco, come si suol dire, perché vi porto anche alla sagra della zucca e dell'uva Baccarona in provincia di Ravenna, Riolo Terme. Mentre invece a Bologna, non ci siamo ancora stati, ci andremo, c'è più gusto, letteralmente c'è più gusto, una manifestazione appunto dedicata al gusto che vi racconterò. Poi ce ne andremo alla festa del nuovo raccolto in quel di Arro in Piemonte, provincia di Biella, e poi per concludere la 46esima festa delle giuggiole, quindi chiudiamo in un brodo di giuggiole in quel di Arqua Petrarca, provincia di Padova. Molto bene, queste le feste e gli eventi che ci accompagneranno insieme poi a tutti gli altri in queste due orette. Oggi giornata mondiale della posta, nostalgico, come so.

600 metri quadri, sto guardando la foto, c'ha una vista su tutto il Central Park che fa veramente spavento. Dentro c'è di tutto, palestre, saune. Che bel sogno, cari, se volete viaggiare, costa soltanto 250 milioni di dollari, l'ho rimesso in vendita. Potrebbe essere un affare se ci avete lì sti due spicci. Se invece siete un po' più in ristrettezza, dove vi porto io tra un po', vi fanno mangiare bene senza pelarvi, state

Welcome back carissimi. Allora, intanto qualche messaggio è arrivato al 331-335-6565. Ci scrivono da Noceto, niente meno. Buongiorno Radio Liscio, sto preparando la valigia perché domani partiamo per il weekend con mia moglie. Non abbiamo ancora nemmeno deciso dove andare. Bravi, questo è lo spirito, ci piace, vedi? Io però vi do qualche spunto adesso e magari trovate la meta giusta. E poi c'è Anna che ci scrive da Guardia Sanframondi. Davvero non so dove sia. Ciao Alessio, buongiorno, sono Anna, sono andata al mercato e ho incontrato una vecchia amica che non vedevo da anni. Alla fine abbiamo parlato più che fatto la spesa. Ora torno a casa e vi sto ascoltando. Un abbraccio, ma un abbraccio anche a te cara Anna. Ciao a te e alla tua amica, fa sempre piacere quando incontri qualcuno che è un po' che te lo sei perso e via. Boh, allora vediamo un po' le nostre feste, vediamo dove ce ne andiamo. Cominciamo da questo luogo che si chiama Borgo Rivola ed è una frazione di Riolo Terme, provincia di Ravenna, quindi siamo evidentemente in Emilia-Romagna, dove c'è la sagra della zucca e dell'uva baccarona che vi aspetta questo fine settimana. Quindi a proposito di spunti, no, riprendiamo proprio da qua. La zucca ovviamente è protagonista anche di tante feste in generale, visto il periodo, questa è molto apprezzata. Gli stand che troverete valorizzano gli ingredienti con appunto la zucca in dolci, ma anche ricette salate e altri prodotti tipici del territorio. Una bella festa romagnola, di quelle che ci piacciono tanto a noi. Tra le varie cose, tris di tortelli di zucca, castagne e patate, molto buono, molto buono. E c'è concerti animati, ci sono il centro, la visita guidata alla grotta del Re Tiberio e poi il centro visite sul carsismo e la speleologia del Parco della Vena del Gesso. Quindi insomma un sacco di cose ci sono da fare e poi ovviamente tanti profumi arrivano dalle cucine, no? Dove vi preparano tutta questa meraviglia di piatti. Quindi segnatevi questa festa, se siete da quelle parti sicuramente vale la pena andare a mangiare alla sagra della zucca e dell'uva baccarona per sabato e domenica, quindi tutto il weekend. Ma non ho finito qua, perché già che siamo in Emilia Romagna vale la pena di andare a Bologna. C'è più gusto, letteralmente c'è più gusto, sì è proprio un evento che si chiama così, è un evento a cui in città tengono molto, è un festival e torna appunto, la chiamano la festa del cibo, no, letteralmente. Quindi è un po' legata alla libertà, l'ego di produrre, di creare, di innovare, di assaporare eccetera. E per tutto il weekend si racconta il cibo, ecco, e quindi ci si interroga anche su come costruire modelli produttivi e culturali più giusti e sostenibili, senza però ovviamente dimenticare che siamo in un posto dove il piacere della tavola è protagonista. Il tutto si svolge nel Palazzo Renzo, nel cuore pulsante dell'enogastronomia contemporanea mondiale. Passeranno una raffica di chef stellati, giornalisti, produttori, intellettuali, ovviamente tanti curiosi, per fare ovviamente due giorni di incontro, di talk eccetera, ma anche in un'agorà di cibo costellata per tutti i gusti, no? Quindi c'è veramente la qualunque, questo meraviglioso teatro del gusto, dove è appunto c'è più gusto in quel di Bologna. Hai capito che belle entrè? Così due eventi tanto per scaldarci il palato, no? Preparare le papille gustative alla meraviglia che sta esplodendo in questo fine settimana. Molto bene cari, dai, un po' di musica e poi vi aspetto qua che il viaggio continua, molto lungo, viaggio molto lungo oggi.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Eccoci on air, carissimi. Una buona notizia che riguarda il mare. Allora, una buona notizia da una parte, dall'altra invece uno sfacelo, perché qua bisogna prendere sempre tutto con le pinze. Allora, da cosa partiamo? Dal nostro mar Mediterraneo. Dai, cominciamo dalle note dolenti, perché comunque quest'anno è stato un anno tremendo per il mar Mediterraneo. Temperature altissime, fino a 6 gradi sopra la norma a giugno. Pensate che una boa al largo di Maiorca, i primi di agosto, ha misurato 33 gradi in acqua, cioè una roba fuori dal comune, no? Con una temperatura media di 27 gradi. E questo ovviamente è un enorme problema per l'ecosistema, perché si sta tropicalizzando, arrivano sempre più animali che non appartengono a questo ecosistema, però questo innalzamento delle temperature sta creando anche questo, e ovviamente crea un sacco di problemi alla fauna ittica locale. Sono temperature queste che sono assolutamente al di fuori della grazia del Signore, ecco, questo porta degli enormi problemi, almeno qua. Dall'altra parte invece, dove c'è la grande barriera corallina, quindi qua ci trasferiamo in Australia e veniamo alle buone notizie. Dopo il drastico deterioramento della barriera degli ultimi anni, ci sono i primi segni di rigenerazione. Allora, io in questa barriera corallina, sapete che io ho la passione della subacquea, sono un piccolo sub, ci sono stato, sono andato in Australia a fare il mio viaggio di nozze e mi sono goduto un'immersione in questa bella barriera che praticamente va dal nord, da Cape York, Cooktown, fino al centro, Cooktown, Proserpine, insomma gira tutta la zona del nord-ovest. Bisogna andarci apposta lì a fare i bagni, tanto che prendiamo un aereo proprio per andare in quel punto lì, pensa un po'. E va bene, comunque sono già passati ormai più di 15 anni a quel momento, e si vedevano i segni del deterioramento, me lo ricordo chiaramente, no? Anche se era ancora molto bella, poi negli anni la cosa è andata peggiorando. Adesso invece, per fortuna, i dati ci fanno sapere che questa barriera, che si estende per oltre 2300 km, guardate che sono tanti, e soprattutto le barriere coralline sono i polmoni del mare. Comunque, dalle ultime rilevazioni dell'Australian Institute of Marine, la copertura corallina sta progressivamente aumentando, perché sono tipo 3000 singole barriere tutte messe insieme. Questo è un patrimonio dell'umanità e dell'UNESCO, quindi insomma almeno da queste zone, dal mare, arrivano notizie incoraggianti. Certo è, ragazzi, che il nostro mar Mediterraneo quest'anno è stata una roba incredibile, veramente caldissimo, e ci puoi far ben poco contro questa cosa qua. In qualche maniera bisognerà imparare ad adattarsi, ma anche capire quali saranno le conseguenze su tutto questo, perché poi è una questione di conseguenze soprattutto. Caro mare, quanto mi manchi già. Oh mamma, chissà quanto manca il prossimo bagno. A tra poco, cari, che il viaggio riprende e ce ne andiamo in due tappe, in Piemonte, in Veneto, itineranti.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

331-335-6565, usatelo per i vostri messaggi, questo numero che mi fa tanto piacere, alle volte anche ridere. C'è Alessandra che ci scrive da Civitate Camuno, provincia di Brescia. Sono dal dentista, sto aspettando il mio turno. Ho le cuffiette e vi ascolto dal telefono. Mi tenete compagnia, ma preferirei essere da un'altra parte. Un saluto a Radio Liscia. Ciao Alessandra, un abbraccio anche a te. Poverina, dai, spero di farti ridere un po'. Buongiorno Ale, sono Paolo da Venzone, Udine. Oggi finalmente finisco presto al lavoro e nel pomeriggio porto mia moglie a fare un giro. Non abbiamo ancora deciso dove, ma basta uscire un po'. Un abbraccio e buon venerdì. Vedi, oggi è la giornata degli indecisi che partono e non sanno dove andare. Ma ve le do io le idee, gli spunti. Siete nel posto giusto, cari. E adesso ve ne do altri due. Allora, tu da dov'è che mi scrivevi? Fammi un po' vedere qua che mi sono perso. Provincia di Udine, dai. Allora parto da questo, che non è proprio Udine, però è vicino più o meno, Arqua Petrarca. Siamo in provincia di Padova e partiamo dalla 46esima festa delle giuggiole. Oh, sai quando si dice stare in un brodo di giuggiole? Qua ne hanno fatto proprio un'arte. Questo frutto antico e prezioso, conosciuta come la piccola oliva di Cina. La giuggiola qua viene declinata in liquori, confetture, dolci e piatti tradizionali che ne esaltano il gusto dolce e avvolgente. Le avete mai assaggiate le giuggiole? Magari sì e non ti ricordi neanche di averlo fatto, ecco. Le vie del borgo, che tra l'altro è un borgo medievale, molto carino, si animano di bancarelle, degustazioni e spettacoli in un'atmosfera unica che unisce cultura, gastronomia e paesaggio. Poi è l'occasione intanto per scoprire questo frutto raro, molto particolare, no? E poi c'è un bel programma per la giornata, naturalmente hanno pensato a tante cose per voi. Gli stand aprono al mattino, poi atmosfere medievali per le vie del borgo con i figuranti in costume fino alle 13, poi c'è l'esposizione degli uccelli rapaci di Vanessa sul sagrato della chiesa di Santa Maria Assunta in piazza Petrarca, poi l'esibizione della ginnastica artistica del paese, l'esibizione della cavalleresca contrada di Monticelli che si concluderà alle 18 e poi tamburi e sbandieratori e poi proloco ed espositori per finire in bellezza. Potete assaggiare panini medievali, proloco fritta, panini medievali con soppressa o porchetta e tanto buon vino dei Colli Euganei in questa meravigliosa Arqua Petrarca. Io ci sono passato ad Arqua Petrarca, è molto molto bella, medievale, è un paese un po' incastonato, no, nel tempo. Un bellissimo posto. Quindi per il weekend questa è la festa che vi aspetta. Quindi se siete da quelle parti mettetela a calendario. Se invece da tutt'altra parte siete in Piemonte, esattamente in provincia di Biella, c'è questa Arro, no? In una frazione di questa Arro si svolge la festa del nuovo raccolto, che rende omaggio al riso, che ovviamente è prodotto principe delle campagne della zona. Tavolate all'aperto, stand gastronomici, piatti tipici come risotto con ingredienti di stagione e ancora panissa, dolci caserecci, tutti preparati con il riso appena raccolto. Accanto al cibo, mostre agricole, esposizione di macchinari d'epoca, mercatini, attività per i più grandi e i più piccini. Insomma, si rievoca l'atmosfera delle fiere contadine, no? Che poi è un po' quello che andiamo a cercare. Si può fare anche una visita a piedi in risaia, ci sono diverse partenze la mattina, il pomeriggio, mettere proprio i piedi in acqua, e poi c'è anche la stessa experience però con il visore 3D, quindi sì, potrete fare i risicoltori per un giorno indossando il visore e tante altre cose. Insomma, cari, se vi va, anche queste due feste si uniscono alla nostra rassegna e tra pochissimo ci vedremo tutto il mondo che sta per scatenarsi in questo weekend che vi ho raccontato un giorno dopo l'altro. A tra poco.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

È il nostro Maurizio Medeo, quindi se siete dalle parti di Biella non potete non fare un salto e scatenarvi sulla nostra pista da ballo preferita, e potete farlo anche naturalmente comodamente da casa vostra accendendo la TV su Prima Antenna se siete in Piemonte, godervi tutto quanto lo spettacolo al canale 14 del digitale terrestre con il nostro Radio Liscio live, anche in radio naturalmente, e poi lo potete rigustare insieme a tutte le altre puntate su YouTube. State connessi anche sui nostri social network, qua le sorprese arrivano sempre una dietro l'altra. E adesso le news, vi aspetto qua.

Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Reazioni veementi da Stati Uniti e Israele dopo il conferimento del Nobel per la pace alla giurista sudafricana Navi Pillay, 85 anni, una lunga carriera nelle massime magistrature internazionali in difesa dei diritti umani e al vertice del comitato dell'ONU che ha accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Una menzogna, Goebbels applaudirà, commenta il governo israeliano. Trump la definisce nemica e annuncia sanzioni contro la Corte Penale Internazionale. Sanzioni deplorevoli, protesta l'Unione Europea. Non si esprimono il presidente Mattarella e la premier Meloni. L'Italia ha comunque firmato un documento intergovernativo che esprime incrollabile sostegno all'integrità della Corte. Mosca ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre, così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, ha annunciato il presidente americano Trump al termine di una telefonata con Putin. Gli Stati Uniti hanno sospeso le sanzioni sul gasolio russo fino al 7 aprile. Deluso il presidente ucraino Zelensky, un regalo a Putin che risponderà con altro terrore. Un terremoto di magnitudo 7.6 ha colpito Panama con epicentro nella parte centro-meridionale del paese. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nel vicino Costa Rica. Al momento non risultano vittime, anche se diverse zone sono segnalati danni significativi. Calcio infine riprende oggi il campionato di Serie A dopo la lunga sosta per le partite della nazionale. Oggi in campo Genoa-Fiorentina alle 15. L'Inter capolista riceve il Parma alle 18 e Napoli-Frosinone alle 20.45. Tra domani e lunedì il resto delle gare. Per quel che riguarda le altre due capoliste, Roma in trasferta a Como, la Lazio riceve il Monza. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vanilla. Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: E rieccoci on air, carissimi, seconda ora di energia contagiosa in questa puntatona del venerdì. Un saluto a Mirella che ha scritto da Montalto Dora. Ciao Radio Liscio, preparo la torta per domenica. Speriamo stavolta non mi si abbassi come l'ultima. Radio accesa, grembiule indosso e dita incrociate. Buona giornata Alessio, ma buona giornata a te. Mi hai messo un super buon umore, mi verrebbe voglia di venire ad assaggiarla quella torta. Ci scrive anche Giovanni da Pescantina, sì, provincia di Verona. Tornata dal mercato con più cose di quelle che dovevo comprare, come sempre. Vi sto ascoltando da casa prima di pranzo. Buon venerdì a tutti. Ciao caro Giovanni, un abbraccio anche a te naturalmente. Vedete, ognuno fa le sue robe. C'è tanta gente che ci ascolta oggi che è a casa, già iniziato il weekend, vedi. Sono molto contento. E adesso ci pensa Baba Vanga a distruggerci l'umore. Siete presente quella Baba Vanga, ogni tanto ne parliamo, era una specie di sensitiva con tutte ste profezie, morta nel 1996, no? Però ha lasciato profezie un po' per tutto, no? Ed è arrivata quella del 2027. Le interpretazioni più suggestive dalla sua appunto della sua visione, diciamo così, parlano di persone dotate di forza superiore, intelligenza fuori dal comune e maggiore resistenza alle malattie che si presenteranno, si paliseranno, no? L'ipotesi più estrema dice un'umanità divisa in due, da una parte le persone normali, dall'altra individui con caratteristiche biologiche completamente nuove, capite? Secondo Baba Vanga probabilmente o facciamo uno step evolutivo, tipo diventiamo dei supereroi, o magari arrivano gli alieni finalmente e li conosciamo, ci presentiamo e vediamo che cosa succede. Non lo so, non lo so, però sta di fatto che sti profeti c'han sempre delle botte di sfiga, ne precassero mai una di quelle serie vere che poi ci capitano. E vabbè, aspettiamo gli alieni nel 2027, aspettiamoli, tanto non si paga il bollo, possono venire tranquilli anche sulla Terra, anche in Italia, che gliene frega. Va bene cari, pronti? Mettetevi comodi, preparatevi perché

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Signore e signori, in carrozza il treno di Energia Contagiosa è in partenza a destinazione Weekend. Benvenuti a tutti a bordo, carissimi. Ci facciamo un giga viaggio adesso tra un sacco di feste tra Nord e Centro Italia, eventi meravigliosi che stanno per esplodere proprio in queste ore. E allora, sono tutti quelli che abbiamo raccontato in settimana, andiamo a ripercorrere tutte le tappe che ci hanno accompagnato in tutta questa settimana di ottobre. Allora, a partire dal primo evento di cui parlammo lunedì proprio in apertura, la festa del salame che si tiene a Cremona nel centro storico, comincia oggi. Ovviamente salame protagonista della zona e anche dei dintorni, perché questa è una zona assolutamente votata. Un programma ricchissimo, fatto di show cooking, degustazioni, un sacco di amici, anche influencer noti, chef che verranno da queste parti. C'è anche il Festival della Mostarda in contemporanea. Insomma, ci sono un sacco di cose belle e Cremona si mette l'abito buono e vi aspetta tutti quanti per gustare il suo prodotto tipico in questa atmosfera molto bella di festa. Da Cremona ci spostiamo, ce ne andiamo in provincia di Roma. Due feste molto belle. La prima a Bellegra, la sagra delle tacchie ai funghi porcini. Hai capito? Questa è una pasta particolare, no? Vengono tagliate a forma di rettangoli irregolari, tutte pasta fatta a mano naturalmente, cucinate con i funghi porcini, una meraviglia. Qua davanti la foto, una festa gustosissima, e c'è anche un bel corteo storico, la Gens Vitellia, per trasformarvi e trasportarvi in coinvolgenti atmosfere antiche nei vicoli medievali tra costumi dame e cavalieri. Sempre nel Lazio, sagra delle Sagne e Farre, siamo a Licenza, sempre in provincia di Roma. Questo è un omaggio proprio contadino. Questa pasta, no? Queste farre, è pasta fatta in casa con farina di farro, un cereale antico, no? Utilizzato sin dall'epoca romana, ed è proprio questo il valore, no? In più, per riportarci all'antica tradizione contadina. Andiamo avanti. Mirandola, altra festa bellissima. Questa volta siamo in provincia di Modena, il Palio del Pettine. Qua si sfidano, no? All'interno della sagra le frazioni, ognuna prepara i propri maccheroni lavorati a mano utilizzando la sfoglia e tutto l'impasto tipico, poi il caratteristico pettine, e bisogna metterci il condimento migliore, quindi poi voi siete invitati anche ad assaggiare. E quindi, se volete partecipare a questa festa bellissima, il Palio del Pettine, la destinazione è Mirandola, provincia di Modena. Venendo invece al Piemonte, e anche qua ci si diverte, in quel di Lesegno c'è la sagra del Crin. Lesegno è in provincia di Cuneo, siamo giunti alla sua quarta edizione. Il Crin è un prodotto tipico.

Dico, no, in realtà è la baluva, questo insaccato ricavato dal maiale, che è l'unione di cotechini, guanciale, un mix di spezie, e durante la festa della trebbiatura del grano diventa gran protagonista. Ovvio, qui c'è un sacco di roba, una festa bellissima, preparano un po' di tutto, prelibatezze, pulled pork, un'offerta culinaria pazzesca e poi un sacco di cose in giro per la città, quindi se passate, la città, il paese, se passate dall'Esenio vi aspettano. Con tutta la loro festa, così come vi aspettano in Valle d'Aosta, due eventi bellissimi, Marché au Fort, 22esima edizione, in quel del Forte di Bart troverete centinaia di espositori che vi faranno assaggiare la qualunque in questo contesto meraviglioso di questo super forte imponente, sempre in Val d'Aosta, Dantei Sant'André, c'è la 24esima Mele Valée, festa d'autunno dedicata alle mele e ai sapori tipici di questo periodo, tra pasticceria, torte casalinghe, succhi e sidro. Hai capito, anche la Val d'Aosta? Bene cari, questa era proprio la punta dell'iceberg. Tante altre idee per voi arrivano tra pochissimo. Un po' di musica prima.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

E rieccoci di nuovo in pista, carissimi. Il nostro viaggio continua, un evento via l'altro. Devo andare velocissimo perché il weekend bussa e noi dobbiamo rispondere presente. E rispondono presente in provincia di Pisa, da Balconevisi, una frazione di San Miniato, dove c'è il 45esimo Palio del Papero. Un evento super divertente, si preparano tutto l'anno per far correre queste papere, non le possono toccare, le possono solo incitare, quindi capite che vanno a tifo queste papere. E poi naturalmente tutta la festa popolare che attorno si scatena questa domenica, evento bellissimo, sempre in zona, sempre nella medesima provincia, cambia soltanto il paese che è Palaia. C'è la 40esima mostra mercato del tartufo di Forcoli, una manifestazione ovviamente dedicata al territorio nel borgo di Forcoli, che è nel comune di Palaia. Mercatini, eccellenze del territorio e tanto tanto tartufo. D'altronde la stagione è arrivata. Anche in Liguria riaprono la stagione per questo weekend e lo fanno a Laigueglia, 15esimo salto dell'acciuga, un evento molto bello che porta all'attenzione naturalmente l'acciuga, che era molto importante anche nel passato all'interno degli scambi commerciali con il Piemonte, insieme a tutta una serie di prodotti meravigliosi, olio d'oliva, vino pigato, insomma andate lì e vi fate questo bel fritto di acciughe come sanno fare loro tutto il weekend sul lungomare. Vi aspettano a Laigueglia, così come vi aspettano a Gattorna, anch'essa in Liguria, cambia la provincia, siamo in provincia di Genova. Gattorna è una frazione di Moconesi e c'è la 40esima festa del fungo e sagra della ballotta. Il fungo viene servito insieme ai tipici piatti di pasta della zona e cosa sono le ballotte? Le castagne bollite, anche questa è una tipicità naturalmente del periodo. Qua siamo nell'entroterra ligure, una bellissima zona, si sta molto bene e vi consiglio di farci un salto, come vi consiglio, o meglio vi ho consigliato di fare un salto in settimana in quel di Pietralunga, qua in Umbria, provincia di Perugia, dove c'è la 39esima mostra mercato del tartufo bianco e della patata. Anche questo un evento molto importante, qua veramente arriva gente da tutte le parti, un programma super dinamico con la Truffle Chef Challenge, una sfida nei quali i cuochi non professionisti si cimentano in piatti innovativi, ma arrivano anche tanti esperti naturalmente per show cooking e quant'altro. Il punto è mettere al centro di tutto questo, questo meraviglioso tartufo bianco e anche la patata del territorio. Ce li trovate in tutti, dai primi ai dessert, una roba pazzesca. E poi scendiamo ancora giù nel Lazio, perché a Colò, in provincia di Roma, c'è la sagra dell'uva Italia e la sagra delle pincinelle. La sagra dell'uva, vabbè, è l'uva, quindi viene celebrata, ma le pincinelle sono una cosa particolare perché sono un tipo di pasta che viene realizzata con gli avanzi del pane, quindi è una roba tutta loro e particolare. Poi bande musicali, maggiores, bandieratori, caccia al tesoro per grandi e piccini, insomma una super festa che comincia oggi e va avanti fino a domenica. 64esima sagra dell'uva Italia e delle pincinelle, e resto nel Lazio e vado ancora a parlare di tartufo, perché anche a Canterano, anch'essa in provincia di Roma, c'è la sagra del tartufo, 13esima edizione. Anche in questo caso il tartufo esalta bruschette, uova, formaggi, carni, no? Ce n'è un po' per tutti i gusti. Da perderci la testa! E per concludere, prima di fare una pausa, tirare un po' il fiato, 18esimo Festival Internazionale Mortadella Please, che ci porta a Zola Predosa. Qua siamo in provincia di Bologna, dove la mortadella è super protagonista, un evento meraviglioso, ovviamente con tante specialità del territorio, no? Vi aspettano con spettacoli, occasioni di approfondimento dedicati alla scoperta della mortadella, ma non solo, di tutte le eccellenze del territorio zolese. Molto bene, cari, c'è da sedersi a tavola e non alzarsi più sto weekend. E non ho ancora finito, state lì che tra poco torno con l'ultimo carico della briscola.

E allora carissimi, siamo proprio arrivati agli sgoccioli di questa puntata, ma ho ancora gli ultimi eventi da raccontarvi che prendono vita proprio in queste ore. Allora il nostro viaggio riprende dal Piemonte, Andezeno, provincia di Torino, dove ci aspettano con la sagra del cardo, della bagna cauda e della cipolla piattellina, un evento che praticamente si racconta da solo, come potete ben intuire, tutte tipicità piemontesi che vengono poi messe in scena, anche le cipolle vengono trasformate in zuppe, un evento super gustoso apparecchiato apposta per voi. E sempre in Piemonte, Coggio, la provincia di Biella, per paletta e dintorni. La paletta è questo prosciutto di spalla tipico, no? Della tradizione locale, e qua vengono serviti in tutta una serie di modalità con l'antipasto tipico coggiolese, la tartare di manzo, insomma, esibizioni artistiche, mostre fotografiche, si mangia, si beve, che è uno spettacolo. Eccola. Poi ce ne andiamo anche nelle Marche, già perché c'erano due eventi molto belli. Il primo, il Cappelletto Fest, in quel di Tolentino, che sta in provincia di Macerata. Il cappelletto da queste parti è una prelibatezza, e quindi tanti stand per assaggiare questa pasta ripiena e tanti sapori del territorio. Anche questo un evento che comincia oggi e va avanti per tutto il fine settimana. Se siete da quelle parti, Cappelletto Fest. Se invece siete dalle parti di Pergola, che sta in provincia di Pesaro Urbino, anche lì si parla di tartufo, 29esima fiera nazionale del tartufo bianco pregiato di Pergola, patrimonio gastronomico qui da grattare su tagliolini, uova, carpacci, formaggi, ma che ve lo dico, fa che meraviglia. E poi cari, le ultime feste, quelle che vi ho raccontato in giornata, quindi vado veloce, a partire dalla sagra della zucca e dell'uva baccarona. Questa si tiene a Borgo Rivola, una frazione di Riolo Terme in provincia di Ravenna. Ovviamente due tipicità stagionali del territorio da apprezzarsi in tante belle ricette, poi tutta la convivialità dell'atmosfera romagnola. Mentre invece andate a Bologna, perché c'è più gusto, nel senso che letteralmente c'è proprio più gusto. Questo evento si chiama così, si assaggia un po' di tutto, dai tortellini, mortadella, crescentini, tagliatelle al ragù, in questa super fiera dove passano anche un sacco di esperti, chef, eccetera eccetera. Cercatela online, c'è più gusto Bologna. Se siete in città ne vale assolutamente la pena farci un salto. E per concludere, prima Arro in Piemonte, di nuovo in provincia di Biella, dove c'è la 21esima festa del raccolto nuovo e quindi si assaggiano i risotti fatti con il riso nuovo di stagione, esposizione di macchinari d'epoca, mercatini, rievocando l'atmosfera delle antiche fiere contadine di una volta. Molto molto bello, segnatevelo questo Arro. Qui però è tutto domenica, è un one shot, pronti via. E per concludere chiudiamo letteralmente in un brodo di giuggiole, perché in quel di Arquapetrarca, un delizioso borgo medievale che si erge in provincia di Padova, c'è la 46esima edizione della festa delle giuggiole, questo frutto antico e prezioso chiamate le olive di Cina, che vi sorprenderanno in un sacco di preparazioni e vi lasceranno proprio così a bocca aperta in un brodo di giuggiole, cari. E questo è qua. Quanto, che weekend splendido che sta per cominciare, quanti eventi, quante feste. Spero che voi siate pronti, perché io non vedo l'ora di tuffarmici con tutte le scarpe. Caro Max, un po' di musica per celebrarlo questo weekend e poi ci salutiamo. Tra pochissimo ci prendiamo l'ultimo minuto per gli abbracci, state lì.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Carissimi, anche per questa settimana è fatta. Spero davvero vi siate trovati bene da queste parti, le parti di energia contagiosa. E naturalmente l'appuntamento si rinnova a lunedì, ore 7, ore 14, per ricominciare alla grande un'altra settimana insieme. Ma adesso è davvero il momento di goderci il weekend. Intanto grazie per tutti i messaggi e tutto l'affetto che ci dimostrate sempre. Grazie anche al mio regista unico e inimitabile Max Quarti, sempre pronto a farci ballare e a far scatenare la festa. E naturalmente seguite il nostro Radio Liscio Live dalla Peschiera di Valdengo in diretta su Prima Antenna domani sera alle 21:30. State connessi col mondo di Radio Liscio, una sorpresa via l'altra, una canzone più bella dell'altra. Ciao cari, buon weekend, statemi bene, divertitevi, mangiate, bevete, festeggiate, che altrimenti che ci stiamo qua a fare. Ciao belli, buon fine settimana, ci si vede lunedì, baci baci baci baci, ciao!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
2: Ben trovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Dopo 20 giorni di attesa per le nazionali, torna la Serie A. Alle 15 Genoa-Fiorentina apre la sesta giornata. Alle 18 è il turno dell'Inter, capolista con 13 punti insieme alle due romane. I nerazzurri ricevono il Parma di Gilardino e si affidano in avanti a Thuram e Lautaro, avversario da non sottovalutare, parola di Chivu.
3: Le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci con la miglior versione nostra. Consapevole del fatto che niente è scontato.
2: Alle 20.45 il Napoli ospita il Frosinone sesto e con tre lunghezze di vantaggio sui partenopei. Allegri ritrova McTominay, convocato dopo l'intervento al cuore, e predica calma ma anche la necessità di fare filotto.
4: L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra. Poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4.
2: Serie B, Avellino Show nell'anticipo del sesto turno. Gli Irpini di Nesta vincono 4-1 contro la Sampdoria. Dalle 15 si gioca su 4 campi, in copertina Empoli-Palermo e su Tirol-Ascoli. In serata Vicenza-Pisa e Arezzo-Cremonese. Quanto alle nazionali, la lunga sosta porta in dote gli ultimi colpi. Dopo 4 sconfitte in altrettante gare, Montella è stato esonerato dalla Turchia. Nelle prossime ore l'annuncio del sostituto, ma il favorito è Arda Turan, attualmente alla guida degli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Tra le donne si continua invece a giocare. Ieri l'Italia del CT Soncin ha battuto 2-0 la Bielorussia nella semifinale d'andata delle qualificazioni per i mondiali femminili. Sul fronte FIGC, fissata per il 14 dicembre, la nuova assemblea elettiva. Dopo la nomina a commissario dovrebbe spuntarla ancora a Malagò senza ulteriori sorprese. Voltiamo pagina, MotoGP, disastro Aprilia nella sprint in Indonesia. Alla prima curva Bezzecchi, partito secondo, cade a terra coinvolgendo anche Raul Fernandez. A 5 giri dalla fine, Martin, saldo al comando, scivola volontariamente dietro Marquez per far rifiatare le gomme. A 2 giri dal termine lo spagnolo del team di Noale si rifà sotto ma viene attaccato da Ogura. Nel tentativo di difendersi dal giapponese, Martin viene scavalcato anche da Di Giannantonio e chiude quarto. Festeggia dunque la Ducati di Marquez, che sorpassa il connazionale in testa al mondiale e vola più 4. Il duello si rinnova domani alle 9 con la gara lunga. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A. Alle 20 Udine Trento, mezz'ora più tardi Varese riceve Trieste. Domani occhi puntati sul derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 10 ottobre, Maurizio Medeo.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

0: Radio Liscio Notizie.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. È di 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Colpito un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un terminal petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al prossimo 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti al termine di una telefonata col presidente russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record, sostiene. Delusione è stata espressa invece da Zelensky. Avrebbe accoltellato con un pugnale da caccia a una gamba il marito, deceduto qualche ora dopo. Nonostante i soccorsi e l'intervento chirurgico tentato all'ospedale San Donato di Arezzo, il fatto risale allo scorso 18 settembre, ora all'arresto della 59enne, che avrebbe fornito agli inquirenti versioni contrastanti. I carabinieri di Bibbiena, su disposizione del Jeep aretino, l'hanno condotta nella casa circondariale di Firenze Sollicciano. L'ipotesi di reato è omicidio preterintenzionale aggravato. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni. Evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Magellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesanti allagamenti per un temporale notturno a Lipari, e Eolie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Regino. Allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Infine un cenno alla Serie A, al via la sesta giornata dopo la lunga pausa per le nazionali. Alle 15 aprono Genoa e Fiorentina, alle 18 l'Inter, capolista insieme alle due romane, ospita il Parma, alle 20.45 il Napoli riceve il Frosinone, sesto e con 3 lunghezze di vantaggio sui partenopei. Domani occhi puntati sul big match tra Como e Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per tanti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo, girando l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto a conoscere i più grandi cantanti e musicisti che hanno fatto la storia del nostro genere musicale, ma dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. Oggi, a Ma cos'è questo palco, ho il grande onore di avere con me un punto di riferimento della fisarmonica, da ballo, ma non solo. A Ma cos'è questo palco, il grande Walter Losi. Oggi è un vero piacere perché non è solo un'intervista, ma è ritrovare un amico e un collega che non vedo da tanti anni e con cui ho condiviso i 10 anni di orchestra che ho fatto. Un grande fisarmonicista, uno dei più grandi qui in Italia. Ah, ma cos'è questo palco? Do un grandissimo benvenuto a Walter Losi! Ciao Walter!
3: Ciao Bea. Ciao! Ciao carissima! È un piacere rivederti ed è un piacere essere intervistato da te a Radio Liscio. Anche questo è un piacere immenso.
2: Io sono dico pronto, sempre che mi sembra, vedendoci così con le immagini, perché per quelli che ci ascoltano solo, noi siamo anche in collegamento video, quindi ci vediamo io e Walter, a vedere le nostre immagini vicine una all'altra, mi sembra quando viaggiavamo in pullman, che ci sedevamo vicini davanti e iniziavamo delle chiacchierate lunghissime che duravano all'andata e al ritorno e anche il viaggio successivo.
3: Beh, insomma, era un po' la nostra famiglia, tutto questo essere in orchestra, no? Diventa la tua famiglia, si chiacchiera, si racconta, no? A volte non ci si racconta niente perché ci si vede tutti i giorni e non sai più neanche cosa dire, però comunque trovavamo sempre qualcosa da dire.
2: Verissimo, verissimo. Viaggi veramente lunghissimi e tra l'altro Walter era, magari tu non lo sai neanche, però tra noi colleghi c'era questa leggenda metropolitana che i racconti, sì, di Walter iniziavano in un viaggio in pullman e poi a puntate risalivi il giorno dopo e lui ti diceva: ti stavo dicendo, come se però era il giorno prima.
3: Sì, sì, beh, certo. Sì, sì, è vero, è vero. Insomma, c'erano, sì, forse a volte ero anche ripetitivo, no, in certe cose, e continuavo a raccontare le stesse cose. Questo è vero.
2: Però sempre interessante, perché comunque tu hai una grandissima esperienza. Se non vado errata, tu hai festeggiato da poco 50 anni di carriera sul palco.
3: Beh, dunque, io adesso ho 66 anni e ho cominciato a suonare, a studiare, diciamo, lo strumento a 13 anni. A 15 anni ho iniziato le prime serate con le orchestre. No? E queste erano orchestre allora di semiprofessione, diciamo, no? più una cosa fra amici, però si andava a suonare, cominciavano a esserci le date, eccetera. Poi verso i 16 anni e mezzo, 17, sono entrato con un'orchestra già più di professione, anzi direi proprio più di professione, che era Fausto Prati, e ci sono stato fino ai 18. Dopodiché ai 18 anni ho avuto l'onore di entrare con una grande orchestra piacentina, forse la più grande, anzi la più grande, che era Franco Bagutti, e da lì ho fatto 18 anni sparati dentro un pullman, chiuso dentro un pullman, e non sono più uscito da quel pullman lì praticamente. E questo
2: adesso
3: è stato l'inizio, diciamo.
2: Ripercorriamo un pochino, poi ripercorreremo la tua lunga e grande carriera. Però io volevo sapere come è arrivata la fisarmonica tra le braccia di Walter Losey. Sei stato tu che un giorno hai espresso questo desiderio? È stato l'input di un tuo parente, di un tuo familiare? Che ha detto, perché non studi fisarmonica?
3: Allora, scusa un attimo, adesso te lo spiego, ma tu sentirai un rumore sotto, che è il cagnolino.
2: È un cagnolino.
3: Che comincia a chiedermi se vuole andare giù, no, vuole uscire. È stata tranquilla fino adesso mi sente parlare, è così. Comunque va bene, ripartiamo. Allora, io ho iniziato a 13 anni, non sapevo cos'era la fisarmonica, non sapevo neanche cos'era la musica, nel senso che non avevo questa attrazione verso la musica, finché un giorno sono andato a casa di un amico di infanzia, per come si fanno a quell'età lì, vai a trovare l'amico alle 2 del pomeriggio per andare sul campo sportivo. Entrando in casa sua, l'ho visto che aveva in mano questa fisarmonica. E incuriosito di questa cosa qua, gli ho chiesto, ma da quanto suoni che hai questo strumento? E lui mi ha detto, guarda, ho appena iniziato, sapeva già fare qualcosettina, vado a scuola di fisarmonica. Fino lì non è successo niente. Sul tavolo avevo una melodica, quelle che si usano alle scuole medie, no? Che si soffia, e c'è una tastierina dove tu schiacci questa tastierina e escono le note, logicamente. E mi ha insegnato un pezzettino, no? Ma semplicissimo, una cosa semplicissima.

0: casuale, quindi.
1: Sì, proprio casuale, al massimo. Ma la cosa poi divertente è che io abitavo in un paesino piccolo che si chiamava Rottofreno, che si chiama Rottofreno.
0: Dove ho abitato anch'io, tra l'altro.
1: Dove hai abitato anche tu, bravissima. E dopo un po' di tempo, sai, allora gli amici, no, quelli della stessa squadra, diciamo che dove ci trovavamo a giocare a pallone, ci trovavamo alla stazione a giocare, a divertirci, eccetera, no? Poi si sono messi a venire anche altre squadre di fisarmonica, perché hanno detto, vanno loro, andiamo anche noi. E comunque poi è stata una cosa bella, divertente tutto, anche, ma poi la cosa è cominciata a diventare seria, perché io ho cominciato a essere abbastanza puntiglioso su quello che stavo studiando, e invece poi i ragazzi che hanno seguito questo hanno un po' tutti mollato, diciamo, hanno tutti smesso. L'unico che ha continuato, diciamo, sono stato io, e ne ho fatto il mio lavoro e la mia vita, ecco.
0: Come Highlander, ne rimarrà solo uno?
1: Ne rimarrà solo uno.

0: Walter, ascolta. Sì. Mi sono, nonostante noi ci conosciamo da una vita, dal 2001 circa, sì, mi sono un po' andata a informare sul web, leggendo altre interviste che hai fatto, e ho letto una cosa che mi ha stupito e che non sapevo. Tu volevi fare il calciatore? È vero?
1: Sì, io giocavo a pallone, ero anche molto portato a giocare a pallone. Avevo una bella velocità di corsa, eccetera.

0: Avevo fatto anche un provino a Piacenza, allo stadio di Piacenza, questo è vero, però dopo è prevalsa la musica e non c'è niente da fare, anche il pallone se n'è andato.
1: Con quale?
0: Anche perché poi su un pullman non potevamo giocare a pallone, mi sarebbe piaciuto ma non c'era niente da fare.
1: No, però a volte è capitato, io lo ricordo, che ci fosse un pallone trovato in qualche pista da ballo e che si ne approfittasse per fare una partitina.
0: Quando prima di stare a casa da Bagutti, l'estate noi finito di suonare, era anche l'età, perché io sono stato con Franco fino a 36 anni, perciò finito di suonare d'estate, se c'era un fazzoletto di campo con l'erba, giocavamo alla fine serata, caricavamo il pullman e poi giocavamo il pallone. Era proprio, ci piaceva da matti questo.
1: Pensa
0: sì.
1: Che si trovavano, adesso non lo so, le energie dopo un viaggio, dopo aver montato, certo. Dopo aver suonato per giocare a pallone. Ma con quello che maglia ti saresti visto? Con quella del Piacenza?
0: Penso di sì. Penso sicuramente sì, mi sarei visto lì, ecco. Che allora il Piacenza era una squadra che era anche andata in Serie A, tra l'altro, perciò
1: sì?
0: Era, non so se quell'anno lì che ho fatto il provino io era in Serie B o dove era, questo non me lo ricordo, però è stata anche in Serie A comunque.
1: Una domanda che volevo farti, perché noi vediamo sempre i musicisti sul palco, però noi ci esibiamo nelle sale da ballo. Dimmi. Ma tu sai ballare?
0: Sì. No. sono una frana in quel senso lì. C'è la mia compagna Elena che ogni quando andiamo a trovare qualche orchestra mi fa ballare, mi vergogno a passare davanti all'orchestra che vedono che sono come un palo, no?
1: No, ma io voglio vedere ballare adesso, dai.
0: Adesso qui è impossibile, non ho la partner adesso. Però ce l'ho, femminile ce l'ho, ma è questa, guarda. Non so se la vedi, te la presento.
1: Oddio, come si chiama questo amore?
0: Questo si chiama Luna.
1: Ciao Luna.
0: È la mia spacca, io la chiamo spacca.
1: Per gli amici che ci stanno solo ascoltando, è il cagnolino che è entrato nell'inquadratura,
0: sì,
1: e voi lo sentite comunque, che cerca di attirare le attenzioni di Walter. La vita del musicista, poi parleremo ovviamente anche di musica perché in fondo siamo qui per quello, però anche per ricordare, scambiarci degli aneddoti. Io ricordo che Walter oltre a un uomo estremamente umile alla mano, come state ascoltando e vedendo anche voi, lo ricordo come un salutista, perché lui, la nostra vita è sempre un po' sregolata, diciamo così, ma Walter è una persona che cerca veramente di tenere una dieta, una routine. Io ti ricordo così, molto molto ligio, molto preciso.
0: Non ho mai strafatto, non bevo, non fumo, cioè, allora ho fumato fino ai 25-26 anni e poi ho smesso, basta, ho detto no, mi sto facendo del male inutilmente, mi sa, e allora ho smesso, difatti sono già più di 40 anni che ho smesso e di questo sono molto contento. Bere non ho mai bevuto e sto bene, ecco. L'unica cosa che mi ha dato, insomma, che questa è una ripercussione del mio strumento, è un po' la schiena, perché comunque uno strumento pesa quasi 14 kg e con tutti gli anni che l'ho tenuto in spalla, in piedi, nelle serate, insomma, questo mi ha un po' segnato, questo sicuramente mi ha segnato. Però
1: una
0: per
1: cosa
0: il resto
1: che
0: mi
1: fa
0: sono
1: parte...
0: sempre curato bene.
1: Esatto, tant'è che a un certo punto, durante gli anni dell'orchestra Gigi Chiappin, ma verso la fine, abbiamo pensato, visto che eravamo stufi di mangiare panini, di comprarci un microonde. Non so se ti ricordi, Walter.
0: È stata un'idea eccezionale quella lì, perché comunque ci potevamo scaldare le cose, era diventata una cosa più più bella anche, no? Poi ci si trova tutti nel camerino, non uno da una parte, uno dall'altra, un panino, no, si trovava tutti lì e ognuno si faceva scaldare le sue cose, e era molto bello, sì.
1: Io ho un ricordo, perché appunto avendo questa opportunità, voi dovete sapere che d'estate si mangia nelle feste di piazza, ma d'inverno appunto nei camerini dei locali ho il panino, l'insalata di riso, e la dieta è molto povera, la dieta dell'orchestrale, e quindi noi avevamo questo microonde, potevamo portarci anche alcune cose da scaldare, spesso era minestrone o pesce. E io ricordo una sera in cui Walter, eravamo in un locale a Torino che esiste ancora, aveva scaldato, non mi ricordo se era pesce o minestrone, e si era sparso il profumo per tutto il locale, tanto che il gestore era venuto a lamentarsi.
0: Dici che ero io o qualcun altro, non lo so, non mi ricordo. Dici,
1: io questo ricordo divertentissimo di questa cosa.
0: Ma sai, a volte a scaldare certe cose era un po' così, insomma, era d'altronde, non c'era niente da fare, insomma. Questo succede anche a casa, quando cucini certe, certo, cose, se non apri, caro mio.
1: Però è stato divertente, vero, perché le persone entravano nel locale, iniziavano a entrare e ma cos'è questo profumo?
0: Sì, certo. Ma sono in un locale o in un ristorante, forse ho sbagliato.
1: È un'idea, però. Cambiando argomento, io ho visto dalle tue foto recenti, sì, perché come dicevo noi non ci vediamo da parecchi anni, una decina d'anni circa, sì, ho visto che è comparso sulle tue mani un nuovo tatuaggio. Parlami un po' di questa cosa, faccelo vedere se riesci a farlo entrare nell'inquadratura.
0: Ma ho fatto, allora, un giorno ho deciso di farmi il tatuaggio di Charlie, no? Perché mi piace tantissimo questo attore qui. È straordinario, mi piace tantissimo. Allora ho fatto il tatuaggio, dice, ma io non so se riuscite a vederlo in che punto, ecco, più o meno. Questo è stato il primo tatuaggio che ho fatto, perché poi comincia una malattia, fai il primo, poi puoi fare anche il secondo. E poi, ho fatto praticamente sulle mani, non so se riuscite, ecco, ho fatto Minnie e Topolino, e c'è una nota musicale in forma di cuore. Questo è stato il braccio destro, diciamo. Questo sul braccio sinistro invece, aspetta, sul braccio sinistro ho fatto una farfalla, poi ho fatto Snoopy con Charlie Brown, poi ho fatto la pantera rosa, non so se è un po' difficile farlo da vedere,
1: ti devi spogliare adesso.
0: Ho fatto questo che tanti non riescono a capire cos'è, in realtà è la linea, quella della pubblicità di Bialetti, non so se la ricordi.
1: Ah, dell'Agostina era, sì.
0: Dell'Agostina, bravissima. E poi ho fatto qui, aspetta, eccolo qui, ho fatto il contrario, Gatto Silvestro.
1: Tutti i fumetti.
0: Adesso mi manca l'ultimo, tutti i fumetti, mi manca l'ultimo, che ci tengo da matti a farlo perché lo voglio fare. Il coyote, quello lì, quello non me lo toglie nessuno perché è troppo simpatico. Non ho tatuaggi che ho, tipo teschi o cose del genere, che vanno anche di moda anche quelli lì. No, io ho tatuaggi di personaggi dei fumetti, ecco, diciamo.
1: Ma io avevo visto anche delle ali sulle mani, mi sbagliavo?
0: Questa farfalla.
1: Ah, ok. Vedendo, perché ho visto dei video in cui tu suonavi e vedevo delle ali, sì, quindi era la farfalla, ok.
0: Era la farfalla che vedevi, e l'altra mano invece che vedevi, la destra, che era più visibile, diciamo, c'è appunto Minnie e Topolino, no? Ci sono tutti e due i personaggi della Walt Disney, più una nota musicale, al posto di essere un cerchietto nero, in realtà è un cuoricino che sta per il valore della nota, ecco, tutto lì.
1: Giustamente la farfalla sulle mani, perché le mani di Walter Losi volano quando lui suona, quindi la farfalla si anima.
0: Non lo fa, non l'ho fatto per quello, mi piaceva la farfalla, tutto lì.

0: Walter, ascolta.
1: Dimmi.
0: Noi, ma soprattutto tu, che hai iniziato molto prima di me, hai girato tantissimi locali. Ce n'è uno storico che magari non è neanche più in attività, che ti è rimasto nel cuore, dove andavi particolarmente volentieri?
1: Bah, sai, i locali che che mi sono rimasti nel cuore sono tanti, perché comunque, specialmente più nella gioventù, ti entrano dentro, perché magari, e questi erano locali piacentini, uno era il Lido Po di Piacenza, l'altro era l'Hollywood a Bigolzone, che tu non hai mai fatto, anche perché non esiste più. Questi erano due locali piacentini dove, insomma, diciamo, ho fatto tante serate da ragazzo giovane e con tante soddisfazioni, ecco, allora era uno spettacolo tutto, insomma. Poi ce ne sono tantissimi altri, perché insomma tu ne hai fatti tanti di locali. Tu hai avuto ancora la fortuna, nonostante sei più giovane di me, di comunque poterne fare tanti che adesso non ci, tu sai benissimo che adesso non ci sono proprio più, no? Perciò hai avuto questa fortuna di poterli fare, ecco, e di poter raccontare. Io l'ho fatto anch'io quel locale lì. E questi comunque, questi due, diciamo, sono quelli piacentini più che mi hanno preso più il cuore dai tempi, che con Baguti ci eravamo anche spesso. Un locale invece dove a 18 anni, mi ricordo ancora adesso, allora si usava fare l'attrazione in pista, come poi è andata ancora avanti per tanti anni. C'era il momento della serata che scendevano i solisti o i cantanti a fare questo quarto d'ora, diciamo, di spettacolo, più che da ballo, d'ascolto. Cioè la gente si sedeva, tu facevi o cantavi o c'era quella parte suonata. È un posto dove mi ha colpito molto, che me lo ricordo ancora adesso, che quando sono andato in pista, diciamo, non ero tranquillissimo, anche perché avevo 18 anni, figuriamoci un po', era la Cadelliscio di Casadei, no? Lì è stata un'emozione molto forte che me la ricordo ancora adesso, questo sì. Comunque, adesso che, dimmi, no, stavo dicendo, adesso che vedo tanti locali che non ci sono più, devo essere sincero, quando faccio le mie camminate, che con la testa torno indietro, mi piace molto tornare indietro con la testa e a ricordarmi quei momenti, quei profumi, perché era diverso da adesso, c'erano tante cose diverse e nell'aria era, non so spiegarmi bene, ma era così. E
0: ma ti capiamo,
1: il magone mi viene il magone, perché quando penso a un locale che è stato buttato giù e di quanto ci ho fatto in quel locale lì e non c'è più, è come se fosse finendo qualcosa.
0: Non so se ti è mai capitato su alcuni social, ci sono delle pagine, c'è una pagina che si chiama Locali Abbandonati, non so perché mi deve aver individuato l'algoritmo come persona che ha frequentato i locali, e mi arriva spesso questa pagina. Mi viene una tristezza quando vedo questi locali che, appunto, in cui sei stato, che sono legati a emozioni, a conoscenze, a persone, è indescrivibile.
1: No, è vero. Io per esempio queste cose qua le ho viste su YouTube. Se uno va su YouTube e fa locali dismessi o locali abbandonati, ce n'è, è una cosa incredibile. Ma locali enormi, solo nel Piacentino, andando verso Alessandria, quanti ce n'erano, che tu poi qualcuno non hai mai visto. Ma c'erano dei locali spettacolari, enormi, che sono stati abbandonati o buttati giù, certi proprio abbandonati. Quella è la cosa più triste.
0: Parliamo di qualcosa di positivo, così ci risolleviamo l'animo. Qualcosa che ti fa battere sicuramente il cuore non sono le donne, ma sono le tue fisarmoniche. Tu hai più fisarmoniche, io ricordo che ogni tanto ne arrivava una, la più all'epoca, la più utilizzata era la blu, che io mi ricordo. Hai una preferita tra queste fisarmoniche che hai?
1: Ma no, io ne ho solo due fisarmoniche in realtà. Io ho questa blu, che è una Stocco di Stradella, e ho una fisarmonica di Castelfidardo. Solo queste due qua. Però quella del a cui tengo in particolare, quella che sto suonando ancora, che ha 41 anni questo strumento qui, è la blu. È proprio, è, quando la metto è come se si fondiamo insieme, cioè è perfetta, è, non lo so, io la trovo perfetta logicamente, no? La tastiera è quella, è un po' rumorosa adesso perché ha voglia di suonarsi sopra, però la tengo così perché mi piace così, è quella lì, insomma, quella che tengo di più in assoluto è questa.
0: Siete una cosa sola.
1: È più uno sì, sì, praticamente sì. Cioè, sì, ci tengo in un modo incredibile, veramente. L'altra,
0: ascolta,
1: invece che la uso un po' meno, è più, l'altra è più da studio, ecco, diciamo, per certe cose, diciamola così.
0: Ma è quella in legno?
1: Da studio di registrazione? No, non ce l'ho più quella in legno, non ce l'ho più, è un'altra questa, che ho preso, sono un paio di anni, l'ho cambiata con una fisarmonica di Castelfidardo, che è una Piginni, per farti capire, è una, un grande strumento, insomma, è una doppio cassotto, ecco, tutto lì.
0: Abbiamo parlato del passato, ma adesso io mi voglio catapultare nel presente e vorrei che tu mi raccontassi un po', anche se non fai più parte da un po' di tempo di un'orchestra, la tua produzione discografica sta continuando e so che hai appena terminato un nuovo disco, quindi vorrei che tu mi raccontassi qualcosa di questo nuovo lavoro.
1: Ma allora, da quando ho smesso di suonare in orchestre ho già fatto 3 dischi in circa questi 7-8 anni e ti faccio vedere, non so se allora questo, diciamo, è il terz'ultimo, no? Si chiama Varieté. Varieté perché? Perché qui raccoglie solo brani d'ascolto, brani un po' più virtuosi, brani con dei tempi un po' più veloci. E è un disco che ho fatto per mia soddisfazione, diciamo, non per il ballerino, ecco, più per gli appassionati di fisarmonica. Dopodiché ho fatto ne ho fatto un altro che adesso non ho qui, ma poi ho fatto questo che si chiama, questo 3 anni fa circa, che si chiama Balla Reina, è un doppio, che vuol dire Balla Regina, è un doppio dove ci sono anche qui 14 pezzi famosi, tutti elaborati, più la parte tutta da ballo, per quello che succede adesso nelle sale da ballo, dove ci sono cumbie, reggaeton, mambo, cha-cha, bachata, eccetera. C'è anche il liscio, logicamente, un giretto di liscio c'è. Questo
0: ci
1: invece
0: vuole.
1: È l'ultimo. Questo è l'ultimo che si chiama Rondò, è un disco che sono molto contento della realizzazione di questo lavoro, perché è venuto bene, con una bella soddisfazione, nonostante sia il mio 39esimo CD.
0: E non sei ancora stanco?
1: E non sono ancora stanco, sono più stanchi gli editori, secondo me, di me. l'ho voluto fare ancora fisico, perché adesso si può fare anche in digitale, cioè senza averlo più fisico, materiale come questo, ecco, no? L'ho voluto fare così perché praticamente sono 40 anni esatti che è uscito il mio primo disco, perciò ho voluto proprio farlo ancora fisico, perché ci sono in un modo particolare, sono appunto 40 anni che è uscito il mio primo disco.

0: ami circondarti di collaboratori di un livello decisamente alto, vuoi parlarcene?
1: Ma guarda, io da ragazzo eravamo una compagnia di amici che suonavamo, c'era allora Sandro Bertozzi, Paolo Barbieri che ha suonato con me un paio d'anni con Franco, tra l'altro grande sassofonista, grande musicista, perché poi da noi è andato in Rai a lavorare in Rai, nell'orchestra della Rai, un grande arrangiatore con cui ho sempre collaborato e mi ha sempre fatto tutti gli arrangiamenti immaginabili dei miei dischi, sono suoi, che sono eccezionali. Dopo anche Sandro Bertozzi, altro grande sassofonista con cui ho collaborato tanto, e lui, avendo lo studio di registrazione, era anche quello che mi seguiva in tanti dischi che ho fatto a livello di registrazione, ma non solo, anche a livello compositivo di brani. Poi Luciano Cortellini, Lorenzo Poli, tutti grandi musicisti piacentini con cui io ho sempre collaborato da 40 anni venendo al giorno d'oggi. Poi ci sono altri come Maurizio Russo anche, potrei dire, dunque li ho detti quasi tutti, poi qualcuno, il pezzo che ti scrive una persona magari ti fa solo quello in tanti anni, ecco, diciamo i più importanti sono questi qua, ecco.
0: C'è un brano, tu ovviamente, ma è scontato dirlo, sei un fisarmonicista ma sei anche un compositore, c'è un brano a cui sei particolarmente legato?
1: Ma quando scrivi dei brani sei sempre soddisfatto un po' di tutti, no? Perché poi quando scrivi un brano non è che lo scrivi e ti viene subito tutto, no? Cioè butti giù delle cose, butti giù un'idea, ma poi quello che conta è la gomma, cioè cominci a cancellare qui, modificare là. E perciò tutti un po' i brani che ho scritto io sono abbastanza contento. Forse uno che mi è rimasto più nel cuore che ho fatto si chiama Per Amore, che è un valzer lento a cui ci tenevo tanto e l'ho realizzato tenendolo nel cassetto 4-5 anni e dopo l'ho inciso dando il titolo anche al disco, Per Amore. Questo è uno dei brani che mi è piaciuto tanto. Poi vabbè, in collaborazione c'è Il Circo con Russo, c'è America, ci sono pezzi che invece li porto ancora adesso in quando faccio qualche serata d'ascolto, certi pezzi aumentandoli di velocità e creandogli qualche variazione sopra li uso anche d'ascolto, non da ballo.
0: Invece diciamo che in 50 anni di viaggi e di palchi potresti raccontare ore e ore e ore di aneddoti, ma c'è una cosa particolarmente assurda o divertente che ti è capitata durante la tua carriera?
1: Ma ne sono capitate tante, non so, uno che mi aveva colpito molto era questo palco, che noi dovevamo montare tutto su questo palco, perché questo palco girava. Girava su se stesso a una velocità minima, no? Però girava e tu suonavi in tutti i punti, praticamente i ballerini erano a cerchio, cioè era come una pista da corsa, immaginate una pista che si corrono i 400 metri, tu sei in mezzo, no? E questo palco che gira, no? E vedi tutto il posto, tutto il locale, lo giri tutto, o la festa, in questo caso è una festa.
0: No, ma anche se girava piano,
1: mi ha colpito di più.
0: Non vi girava la testa dopo un
1: sì.
0: po' di ore?
1: No, girava molto piano, eccetera. Poi l'ultimo momento, non mi ricordo più se era gli ultimi 20 minuti, si fermava in un punto ben preciso, che era il punto d'inizio, diciamo, si fermava lì, gli ultimi 20 minuti stava fermo. Questa è una delle cose che mi sono capitate più strane, però poi ce ne sono altri, tipo, non so, suonare su dei carri, o per il palco era un carro, capitava di tutto. Poi d'estate non sai mai cosa poteva capitare.
0: Io e Walter abbiamo condiviso un viaggio assurdo, lunghissimo, in cui alla fine non abbiamo trovato il locale in cui dovevamo andare a suonare, non esisteva. E siamo andati da Piacenza a Latina.
1: Ah beh, quella volta lì, quella ogni tanto se la raccontiamo, ma non ci troviamo ancora al filo, non riusciamo a capire come mai non esisteva. Dunque, stavano provando a crearlo, la verità, però era una cosa assurda, è meglio non raccontarla, perché questa è la più assurda che è capitata nella mia vita, veramente.
0: Partiti da Piacenza con 6 automobili e 3 camion per andare a suonare in un posto che non esisteva.
1: Cos'è questo? Che non esisteva. Bravissimo.
0: La domanda sarebbe così: quando siamo arrivati abbiamo esclamato proprio il titolo di questa trasmissione, che è: ma cos'è questo palco?
1: Sì, praticamente. è vero. C'è stato del silenzio, dopodiché tutti a casa. Va bene. Abbiamo fatto Piacenza Latina. Niente. E basta, siamo tornati a casa.
0: Infatti, adesso io non ti sto vedendo, penso che ci sia un piccolo problema di linea. Ti sento, ma non ti vedo.
1: Sì, no, adesso io. No, io ti vedo benissimo invece.
0: E io non ti vedo più. Sento la tua voce, però quindi possiamo continuare a chiacchierare anche se vedo nero, però sento la tua voce, quindi possiamo ancora andare avanti qualche minuto. E volevo chiederti, visto che il mondo della musica da ballo è cambiato molto, per non dire, per usare un eufemismo, negli ultimi anni, che consiglio daresti a un ragazzo o una ragazza che si affaccia a questo mondo e inizia oggi?
1: È una domanda molto difficile, questa è una delle domande che ne parlo con dei colleghi, con degli amici, con dei ragazzi giovani che lo stanno facendo adesso, e vi racconto com'era però quando io avevo la loro età. E lì si accorgono che c'è una bella differenza. Restiamo solo così, non voglio andare a infilarmi in questo gorgo, perché è un po' triste, diciamo, via. Però io dico sempre: se avete la passione di suonare, fatelo e mettetecela tutta e andate avanti, studiate, non imparate solo quelle 4 cose e poi andate a suonare con questo piccolo bagaglio, ma studiate, dateci dentro, perché comunque vi può portare non solo magari lo studio a suonare con un'orchestra, ma anche a magari fare qualcos'altro che vi può più gratificare, diciamo, ecco.
0: Tu ti emozioni ancora quando sali su un palco?
1: Sì, me la faccio sotto, no. Perché se mi emoziono, no, nel senso, allora, perché c'è una differenza. Io ho suonato davanti anche a 1000 persone, forse anche a 2000, nel ballo, in feste enormi, no? Ma suonare davanti a della gente che ti ascolta e basta è molto diverso, è molto molto diverso. E vedo quando faccio queste manifestazioni che mi invitano a suonare quella mezz'ora, quei 40 minuti, non è semplicissimo, non è semplice, perché tu sei lì da solo, no? E questo mi poi vabbè, ci sono certi che non gliene frega niente, anzi sono io invece no, mi prende molto questa cosa qui.
0: Perché quando le persone ballano, sei con l'orchestra, hai comunque il supporto dei tuoi colleghi, le persone ballano, quindi ti ascoltano,
1: certo,
0: ma magari
1: è diverso. Tu non le vedi quelle che ti ascoltano, no? Vedi quelle che ballano e così, e allora non ti dà fastidio questo. Invece quando suoni che la gente sia lì che ti guarda, è diverso.
0: Prima di salutarti, volevo chiederti: hai ancora un sogno da realizzare, qualcosa a cui tieni, che dici: cavoli, però dopo 50 anni io ho ancora questa cosa che non ho fatto e farò?
1: Guarda, nella mia carriera ho avuto la fortuna di fare quello, i miei sogni nei cassetti sono sempre realizzati, non solo per merito mio, ma per merito anche, parlando nella musica, anche di questi colleghi che hanno collaborato con me e che mi hanno aiutato a fare sì che questi sogni si realizzassero. Io ho fatto un po' tutto, ho fatto brani d'ascolto, brani che mi sono divertito, brani che di soddisfazione, ho fatto tutto. Credo che mi resta soltanto un sogno è di poter andare ancora avanti e magari fra 3 anni fare un altro disco. Ecco, questo sì, perché è un po' la mia direzione, questa è la mia vita, insomma, questa qui.
0: È un sogno realizzabilissimo.
1: Sì, sì, solo che i tempi stanno un po' cambiando e questo, devo essere sincero, parlando del genere tradizione, del genere, si sta un po'... c'è qualcosa che non mi quadra molto, non voglio entrare comunque nel dettaglio,
0: no,
1: ecco, diciamo.
0: Nemmeno io, ma ti dico solo che ho fatto appunto, è una settimana in cui ho cantato quasi tutte le sere e non tutte le sere torno a casa come mi capitava col cuore pieno di gioia, ma a volte torno col cuore pieno di domande.
1: Sì,
0: spero che
1: certo.
0: Questa tendenza si inverta, ed è anche un po' la missione di Radio Liscio questa, cioè di portare la nostra tradizione,
1: certo.
0: Non solo
1: certo.
0: Come una cosa folk, una cosa a volte anche un po' borderline, no? Con
1: sì, sì.
0: Un po' volgarotta, un po', ma proprio la tradizione della musica da ballo, quella bella, quella vera che ha fatto la nostra storia.
1: Certo, bravissimo. Ma per esempio io sono un appassionato anche di dischi dei tempi, degli anni 70, le grandi orchestre di allora erano tutti nomi di musicisti, non di cantanti, ma di musicisti, di fisarmonicisti, sassofonisti, e questo era un po' diverso anche per quello, ma allora un disco, ti faccio esempio un disco, che il mio idolo allora era l'Arco Gianferrari, un'orchestra di Reggio Emilia, è un fisarmonicista incredibile come compositore anche, non solo come suonatore, e guardando i suoi dischi, che io li ho tutti, quasi tutti, guardi dietro e sono 7 valzer ci sono dentro in un disco, cioè cosa che adesso non potresti fare neanche per scherzo, ecco. Però al di là di quello, anch'io ho seguito un po' quell'onda lì, perché il disco della fisarmonica cos'era? 3 valzer, 3 mazurche, 3 polche, 3 tangi. Questo era da quando ho iniziato a fare il mio primo disco a 25 anni e venendo avanti era questa la cosa della fisarmonica. Poi logicamente hanno cominciato a cambiare i ritmi e lì hanno cominciato un po' a sgretolarsi questa cosa qui, diciamo, tutto lì.

0: concludiamo questa intervista con questo augurio per la nostra musica da ballo. E io ti ringrazio tantissimo, è stato un piacere enorme averti qui a Ma Cosa Questo Palco. E ti lascio lo spazio per salutare.
1: Ma intanto saluto tutti i tuoi ascoltatori e ti ringrazio in particolar modo per l'invito che mi hai fatto, ringrazio la radio dell'invito che mi ha fatto e grazie di cuore veramente, e poi mi ha fatto piacere anche vederti, perché era tanto che non ci vedevamo. Qualche telefonata ce la siamo fatta ogni tanto,
0: assolutamente.
1: Ci raccontavamo un po' di cose, che è questa la cosa bella di quando si, nonostante magari non ci si sente anche per un anno, però quando ci si sente è bello, perché si racconta tante cose e chi vive un po' di nostalgia è la cosa più bella, insomma, no?
0: Quando si, si hanno condiviso tante esperienze è bello, molto bello,
1: sì,
0: piacevole.
1: Certo.
0: Ti ringrazio tantissimo, ti mando un grosso bacione e ti saluto, anche se non ti vedo, ti sento e ti mando un bacio grandissimo. Ciao Walter, ciao!
1: Ciao Bea, ciao.
2: Paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria. Ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo l'accordo Trump-Putin sul gasolio russo, notte di bombardamenti sull'Ucraina, Kiev attacca un termine al petrolifero Rostov, mentre Witkoff e Kushner potrebbero iniziare un nuovo round negoziale la prossima settimana. Marco Mancini.
6: È di almeno 8 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del bombardamento notturno russo su Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina. Le bombe di Mosca hanno centrato un condominio, i feriti sono una decina. Kiev ha risposto attaccando un termine al petrolifero russo nella regione di Rostov, non lontano dal confine. Ed è di ieri l'accordo tra Stati Uniti e Russia sul gasolio di Mosca. Washington ha accettato di revocare le sanzioni fino al 7 aprile. Putin, ha spiegato il presidente degli Stati Uniti Trump al termine di una telefonata con il collega russo, ha accettato di fornire subito 300.000 tonnellate di gasolio, seguite da altre 500.000 a novembre. Così i prezzi del gasolio scenderanno a tempo di record. Delusione è stata espressa da Zelensky. Si tratta di un regalo a Putin che risponderà con altri. Terrore e la pace, accusa il presidente ucraino, non si raggiunge mai con la debolezza. Sul fronte diplomatico, infine, non si esclude un nuovo viaggio a Mosca e a Kiev degli inviati speciali americani Witkoff e Kushner.
5: Se sarà trasmessa in diretta streaming non la guarderò, ha detto intanto il vicepresidente Vance dopo l'annuncio del Pentagono di trasmettere in diretta streaming la fucilazione del condannato a morte Nidal Hassan prevista il 3 dicembre. Non è accettabile spettacolarizzare la morte, protesta tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Parolin. Un'altra giornata di maltempo, specie nel meridione, tanti gli interventi dei vigili del fuoco a Napoli e dintorni, evacuati ieri sera alcuni appartamenti a Mergellina per una frana, massi sulla statale Sorrentina, pesante allagamento per un temporaneo notturno a Lipari e Olie, esondati alcuni torrenti, esondazioni e strade invase dal fango anche nel Reggino, allerta arancione oggi per tutta la Sicilia e i settori di Calabria, Puglia e Campania, gialla per altre regioni, Abruzzo, Basilicata, Molise, Lazio e Umbria. Calcio infine, la Serie A riparte dopo 20 giorni di stop legati alle nazionali. Lorenzo Villanetti.
7: Con 5 giornate e una maxi sosta sulle spalle, riparte il campionato. Il sabato di Serie A si accende con la sfida del Meazza tra Inter e Parma. I nerazzurri guidano la classifica con le le due romane si affidano a Thuram e Lautaro per continuare a vincere. Intanto, alla vigilia, Chivu respinge ogni pressione.
8: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
7: Una delle possibili anti-Inter d'inizio stagione era il Napoli. I partenopei di Allegri, ora in ritardo di 6 punti rispetto alla vetta, ricevono la sorpresa Frosinone al Maradona e hanno la necessità di fare filotto per bocca dello stesso allenatore. L'attesa però è tutta rivolta a domani, dal duello generazionale di Bala-Nico Paz, rientrato dall'Argentina solo giovedì, a quello in panchina tra Fabregas e Gasperini. In mezzo, quello dei bomber, Duvica Smalen. In altre parole, semplicemente Como-Roma, il big match di giornata in scena sulle eleganti rive dell'Ario.
5: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Non ci fermiamo, sempre avanti, cari amici della Peschiera. Noi continuiamo con la nostra sigla d'apertura. Dopo aver sentito la fisarmonica di Paolo Bertoli, vogliamo anche sentire la sua splendida voce.

Sul palco della Peschiera per voi questa sera l'orchestra Paolo Bertoli. Ringraziamento particolare a Joe, a Cicci. Un saluto a Greta di Primatina TV e tutti gli amici che ci stanno seguendo su Radio Liscio. Qui sul palco Paolo Bertoli, tutte le sue canzoni.

0: Applauso alla nostra Vale che ci ha portato in questo mondo lontano. Ritorniamo nel nostro mondo musicale. Paolo Bertoli collabora con tantissimi artisti e questo è il mitico Marco Zeta. E insieme hanno scritto È Primavera. Senti che begin e la balliamo così, vai!
1: E così vi presentiamo la voce di Tommaso Bertorelli.

E a proposito di attese, noi aspettavamo con ansia di ritornare qui alla Peschiera e rivedere così tanti amici. E continuiamo con i nostri successi sul palco, Paolo Bertoli.

i social, la pagina Facebook, la pagina Instagram e naturalmente gli amici di Prima Antenna e Radio Liscio per rivedere la serata. Ma ora qui si continua a ballare con l'Agricola.

0: sessione. Bravissimi. Grazie.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio. Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente su Levante ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.

il valzer che ha fatto ballare l'Italia intera e che questa sera ha fatto ballare la Peschiera. Stornello, Bertoli Bensi, qui. Applauso a scena aperta. Oh, quando la musica è solare, briosa, ragazzi, questo è il risultato. Sempre Paolo, sempre fisarmonica.

0: una sala da ballo e magari si può incontrare questa sera alla Peschiera, chi lo sa.
1: Vediamo, vediamo.
0: Anche a casa quelli che ascoltano la radio liscio, eh.

Avete ascoltato il titolo del nostro ultimo CD, Un bacin d'amor. E sempre in quel CD una bellissima collaborazione tra Bertoli, Federica Cocco, Alex Villani, Resta qui.

resta qui. E noi restiamo proprio alla Peschiera, perché tante sono le canzoni da ballare e soprattutto anche questa Begin. Ascolta.

puntata così dalla nostra Valentina. E quando si parla di musica italiana non si può non parlare di questo grande artista della scena neomelodica, Salvavinci, Rossetto e

Medley di Fox, oh come erano belli, ma adesso ci vagliamo ancora una bella baciata, companiero.

Giovantini, compagniero. Bellissima questa baciata, sempre richiesta alle nostre serate. Oh, andiamo a contentare gli amanti del ballo di gruppo. Pronti col cia cia cia? Ah sì, se baila!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
3: Radio Liscio Notizie.
4: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Serie A. Dopo 5 giornate, Inter, Roma e Lazio si dividono la testa della classifica. I nerazzurri alle 18 sono attesi al Meazza dal Parma. Umili ma feroci, tuona Gilardino, neo tecnico dei Ducali. Respinge ogni pressione invece Chivu, che non vuol sentir parlare di anti-Inter.
5: Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa.
4: Alle 20.45 il Napoli di Allegri ospita il Frosinone di Albini. È domani però che si accendono le luci della ribalta. Alle 12.30 sulle rive del Lario andrà in scena il big match tra Como e Roma. Sentiamo Gasperini.
6: Da domani ripartiamo possibilmente da dove ci siamo fermati. Una squadra con grande fiducia, con grande condizione.
4: Alle 15 poi sarà il turno della terza capolista, la Lazio di Gattuso, che all'Olimpico trova il Monza. Così il mister biancazzurro.
7: Giochiamo con una squadra che hanno coraggio, giovane, con tanta energia. Sembra una partita facile, ma vi posso assicurare che tutt'altro. E ci vuole una grande Lazio domani per portare punti a casa.
4: Voltiamo pagina, MotoGP, cambiano le gerarchie dopo la pazza sprint in Indonesia. A vincere Marc Marquez, ora leader iridato con 4 punti di vantaggio. Martin, saldo al comando fino a 5 giri dalla fine, scivola dietro la Ducati del connazionale causa gomme. A 2 giri dal termine il pilota Aprilia si arrende anche a Ogura e Di Giannantonio che lo scavalcano. Out invece Bezzecchi, a terra insieme a Raul Fernandez alla prima curva. Ascoltiamo la sua delusione.
8: In partenza siamo tutti molto vicini e capita spesso di dover rialzare la moto o comunque cambiare un po' la linea per i sorpassi, e quello che ho dovuto fare oggi purtroppo con il sorpasso di Fabio e di Marc, che si lasciavano il freno, io ero lì, quindi ho dovuto rialzare la moto un paio di volte e la seconda volta ho sentito un contatto e mi sono trovato per terra purtroppo. È un grande peccato, però queste sono le corse.
4: Domani alle 9 la gara lunga. Siamo al tennis, Masters 1000 di Shanghai, l'incubo azzurro prosegue. Arnaldi e Darderi perdono 2-0 al secondo turno contro Fritz e Tsitsipas e abbandonano il torneo già orfano di tutti gli italiani iscritti. Ieri le eliminazioni di Berrettini, Cobolli e Musetti. Basket, stasera gli anticipi della terza giornata di Serie A, alle 20 Udine-Trento, alle 20.30 Varese-Trieste. Domani le altre 6 gare, tra cui Olimpia-Milano-Treviso, Venezia-Virtus-Bologna e il derby di Roma tra Maxima e BC. Ed è tutto.
9: Il ballo di gruppo entra nel vivo perché c'è l'Alligalli, pazza!

0: mi deve stare vicino, perché sennò non mi porta fortuna. Mi venga vicino, venga vicino, venga vicino.
1: Supporto.
2: Invece di guardare sull'acqua galleggiante, con l'occhio guardo sempre le sue gambe.
0: Ma che gambe!

scatenati, gli facciamo noi l'applauso e invitiamo in pista ancora i ballerini seduti, perché noi ricominciamo con il ballo di coppia e vi riportiamo in pista così con la nuova cumbia di Bertoli, Isabella.

0: La bellissima voce di Valentina Marchia Fava, fuori controllo.
1: Bravi!
0: E ce l'abbiamo qui sul palco, vogliamo fargli un grandissimo applauso al padrone di casa, Joe Fantini.
1: Si è spaventato.
2: A che voce c'ha?
1: E mi sono scatenata un attimo.
2: C'è andato di brutto, eh? Hai fatto andare giù tutto. Ciao Paolo, come stai? Bene, bene, bene, bene. Tanti auguri Fedora, tanti auguri Vera. Venite qua, dai, venite qua. Vera, Fedora, chi fa gli anni in questi giorni? Io sapevo di loro due perché santo Facebook ci aiuta in questo.
1: Sì, eh.
2: Ci dice, eccola qua la Fedora, facciamo un bel augurio a Fedora. C'è anche la Vera in giro da qualche parte, c'è ancora? Vera, dove sei Vera? Fedora, vieni qua a fare un bel augurio a tutti i tuoi fans, che ne hai tanti. Vieni qua.
3: Grazie a tutti dei complimenti.
2: Tanti auguri a Fedora e a tutti voi che fate gli anni. Tanti, tanti cari auguri. E la Barbara. Barbara, vieni sul palco però. Fai il giro veloce, dai. Fai il giro veloce, guarda questa. Guarda, ruffiana che sei.
1: Che meraviglia.
2: Guarda,
1: le mangiamo dopo, ma siete
2: poggio
1: uno spettacolo.
2: Paolo Bertoli, subito a prenderla, eh. Roba da matti.
1: Hanno paura che dimagriamo.
3: Salvatore, che fai?
1: Ma non corriamo
2: questo rischio. Salvatore, tanti auguri, buon compleanno anche a Salvatore. Se vuol venire qua facciamo gli auguri. Entrate anche in diretta, ragazzi, perché Barbara, fai un saluto a Prima Antenna, ti guardano tutti da casa, Radio Liscio. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, Barbara. Barbara, con l'età sei andata ormai. Girati di qua, guarda, di qua. Alza le mani, bene. Olè. Happy birthday Barbara. Che piacere. Auguri. Un augurio anche a te, vuoi farlo?
4: Grazie. Vai. Grazie a tutti. Grazie a voi.
2: Perfetto, tanti auguri, buon compleanno. Cari auguri, ormai il palco te lo sei scordato, vengo poi io a fare la passerella. Quanti anni sono? 22. Auguri Barbara, noi ci vediamo prossimo sabato con Maurizio Medeo, che mi dicono che è arrivato in forma smagliante perché si è messo in bolla, lo sai?
5: In bollissimo.
2: Ormai non lo riconosciamo più con tutti questi... Tutti mi dicono, hai usato l'intelligenza artificiale? No, forse l'ha usata lui.
1: Eh sì, ma quelli dell'81 sono avanti.
2: Aspetta che vado a sentire.
1: Parlo
2: anche Tommy,
1: parte.
2: Cosa mi dice? Com'è la serata da questo palco?
6: La serata è bellissima.
2: Facciamo loro tanti auguri, tanti... Un applauso a Paolo Bertoli che ha inaugurato la stagione della Peschiera. Tante le novità le vedrete poi andando avanti. Avremo delle serate pazzesche anche di giovedì sera con grandi situazioni, grandi orchestre che arriveranno. Tutte quelle che non avete visto arrivano tutte, quindi questo lo vogliamo dire. Un applauso a voi, a Paolo Bertoli. Ciao Prima Antenna, ci vediamo presto. Ciao Radio Liscio, mi raccomando, martedì con Orchestrando, dove Paolo Bertoli è stato ospite, mio ospite, sei stato proprio carino. L'avete visto? L'avete visto tutti, bene.
5: Anzi, ti faccio i complimenti perché è stato molto bello lì in diretta.
2: Sì, infatti ho detto, dove va adesso con questo furgone, mi vai in mezzo ai campi? Non è che va a fare la pipì da qualche parte, ho detto. Grande, è stato molto disponibile, è stato veramente bello. Ancora un applauso alla band di Paolo Bertoli, grazie. Ciao Peschiera, ciao Prima Antenna. Ciao Radio Liscio.
0: E lo concediamo con un grande applauso. Un grande applauso,
2: grazie.
0: E compito nostro riportarvi in pista e soprattutto farvi ballare con tutte le canzoni.

E a volte l'amore crea questo sentimento. Oh, grazie. Arrivati a questo punto, noi ci concediamo qualche minuto di pausa e vi ricordiamo che qui al palco abbiamo tutte le informazioni riguardante la nostra orchestra.

su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, ti dico sì, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino. Ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera. Mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno, in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Ma quanto sarebbe bello ritrovare veramente i valori di una volta, quando una semplice stretta di mano ispirava quel senso di fiducia, di etica e correttezza. Un gruppo di persone competenti nel settore energetico ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio di tutti per ridare fiducia, sicurezza e stabilità. Una presenza costante per trovare la soluzione più adatta in ogni situazione. Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità e impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Meteo, a cura di trebimeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica l'instabilità si attarderà al sud, coinvolgendo soprattutto il basso Adriatico, mentre altrove un timido rinforzo dell'anticiclone favorirà condizioni migliori. Tuttavia il nord verrà lambito dalla coda di un altro fronte in scorrimento sull'Europa centrale, che distribuirà qualche pioggia, segnatamente sul Levante Ligure ed estremo nord-est. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

non è cambiato niente, sai. Quante volte ho sperato che tornassi da me. Ora manchi solo tu.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Ogni sabato sera la musica da ballo accende la TV. Torna Radio Liscio Live, la grande serata dedicata alle orchestre più amate d'Italia, in diretta dalla Peschiera di Valdengo. Un palco, un pubblico, un'emozione che cresce brano dopo brano e le orchestre che fanno ballare l'Italia. Radio Liscio Live, ogni sabato sera alle 21.30 su Prima Antenna. La festa comincia e tu sei dei nostri.
1: Sabato 17 ottobre arriva Francesca Mazzuccato.
0: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Ci colleghiamo con la peschiera di Valdengo Biella. Radio Liscio Live, le grandi orchestre in diretta.

0: Saluta Amedeo.
1: Non invitare in crociera, non invitare la crociera.
2: Invitaci.
1: Sì, arriva.

0: fermi lì. Via.
1: Eccolo lì. Il punto giusto è sempre questo, alla fine della musica, se no si perde, non si sente. Ragazzi, assieme al mio amico Paolo Bertoli, che penso che abbiate visto non poco, una settimana più o meno fa, abbiamo scritto questa: l'amore che viene, l'amore che va. Sono le nostre canzoni, che sono quelle belle popolari.

Che bella gente, ragazzi. Ma dove vuoi che andiamo noi se non veniamo alla peschiera? Qui si sta tanto bene. Ci danno anche da mangiare bene, signore. Dove vuole che andiamo? Veniamo qua che si sta bene. Prendimi la fisarmonica perché arriva la nostra Elena, arriva dalle Marche. Ci ha portato 2 o 3 casse di vino buono, il verdicchio. E mi ha detto, Medeo, fammi cantare un po' di canzoni con te. E io lo faccio molto volentieri. Straniero, ecco.

0: la voce di Elena. Alla fine della musica, se lo merita l'applauso, se no buttate dei sassi.
1: Grazie mille, grazie.
0: Via!
1: Grazie mille, grazie.
2: È andata bene.
1: Tutti voi.
2: È andata bene, Elena, è andata bene. Olà, che non hanno buttato dei sassi. Una volta qui veniva un mio grande amico e maestro dal nome Franco Pastelli. Allora, dato che ci siamo sentiti telefonicamente poche settimane fa, e gli ho raccontato appunto che si veniva qui in Peschiera, mi ha detto: quando vai lì, ogni tanto tieni in mente di cantare le mie canzoni. Allora io giustamente questa sera vi canto Vodka Fama, quella lei Sobat, subito in apertura.
3: Per me siamo nel momento giusto della Peschiera.
2: Subito, così a bruciapelo. Ma per forza non canta mica lui, devo cantare io. Prego.

Ragazzi, se ci abituate così, poi dovete mantenerlo fino alla fine, eh? E andare alle due, le lunghe, la suneda, eh? Va bene, sappiamo che siamo veramente con un pubblico eccezionale. Allora c'erano queste canzoni, signore. Si andava nei locali, il cantante cantava queste canzoni e poi si andava nelle camporelle là. Adesso invece cosa succede? Che non succede più niente, allora hanno inventato un ballo che si chiama Kizomba. Una volta si zombava senza tante menate, c'ha ragione signore, sto dicendo delle cassate. Ecco, adesso invece bisogna chiederlo, ma Kizomba? Allora noi facciamo la Kizomba.

0: herpes.
1: Grazie.
0: Sei in forma, ha mangiato bene, signore. Quando mangia bene, ha vinto una voce della Madonna, quelle. Bravo, bravo, caro Elvis. Oh, cara mia Elena, bella Elena, facci baciare con la balla... No, facci ballare la baciata, l'ho detto all'arversa. Ah,

0: grazie, grazie.
1: Belle, fantastici. Brava, belle, brava. Lui domattina va a fare la cataratta, che domani, tutta sera che guarda, là si è rotto l'occhiale, quello là non ne parliamo. Lei, signora, lo dico, signorina, è veramente una ragazza, casa e chiesa.

sentire. Bella gente, ragazzi, grazie di cuore. Le tradizioni sono importanti perché cumbie, kizombe, baciate sono arrivate molto dopo a quello che è il nostro Buon Liscio. Noi siamo tradizionali, siamo moderni, siamo antichi, siamo recenti, un po' di tutto per tutti. Celebre mazurka variata, arriva il nostro Ricciolino come la Madonna dei Riccioli d'Oro, lui è il Ricciolino d'Oro. Celebre, ecco.

Se ci sono, salutiamo anche le gnagne in tour, se ci sono. Dai, mo'.

altrimenti i sassi, via. Guarda la zia, la nonna, guarda, tutte pronte che guardano il ricciolino. Il grande Gigi Stock lanciava questa elettrico,

fisarmonica, bravo, elettrico. Abbiamo dei ballerini che veramente è meraviglioso guardarvi ballare, complimenti. Visto che la liscio qui è ancora ben gradito, ogni tanto noi raddoppiamo le dosi. È Carlina e una mazurka un po' birichina, eccola in arrivo. Yep, yep. Risponde Elvis.

Trionfo per le nostre belle fisarmoniche, alla buona, bravi ragazzi, veramente meravigliosi. Miguelida sono i nostri successi.

molto carini, fisarmonica in spalla, perché anche nei videoclip che avete visto ci sono le canzoni dei nostri dischi che trovate qui alla destra del palco, CD, le chiavette, le pennette, le magliette, tutto quello che vi può interessare le trovate alla destra del palco. La canzone che dà il titolo al mio nuovo disco, marchiato Matteo Bensi, Mama Music, Maurizio Medeo, 20 anni, ve la dedico con grande affetto.

che carino. Non mi aspettavo una bella dimostrazione d'affetto. Grazie, veramente emozionati per i vostri meravigliosi applausi. Il maestro Castellina, quanti anni fa e quante serate ha fatto alla Peschiera, noi lo ricordiamo e lo omaggiamo alla nostra maniera con questa Santa Monica. Lorenzo Chiesa e i ragazzi.

0: applausi ad Elvis e i miei ragazzi, bello. Che bei caschè che ho visto qua. Dice che non si fanno più i caschè, ma non è mica vero, signore, li fate ancora belli come una volta. L'ultimo valzer, fammi ballare un valzer lento con il mio amico Luciano e la sua dolce Teresa. Eccolo qua, valzer lento.
1: Le nuove canzoni targate Mamma Music, la grande voce di Maurizio Medeo. L'ultimo valzer.

0: grazie, bravi ballerini, grazie a tutti.
1: Lo scricciolino Molana Vus della Madonna, che questa qui è la Cinina, Cinina Molana Vus da Mat. Brava, brava Elena, grazie anche del vino che ci porti. Dice, insieme a te non ci sto più. E poi dopo quell'altro va a Sanremo, dice per sempre sì. Allora capiamo dove dobbiamo stare, o di qua o di là. A tempo di baciata, salda vita.

0: Grazie.
1: Che bravi che siete, che bella energia. Allora, per chiudere la parentesi, poi torniamo in coppia, perché abbiamo anche qualche amico che giustamente dice: Medeo, bello ballo di gruppo, beh, ma a noi ci piace ogni tanto far sentire quello che c'è una... vabbè, insomma, vabbè, no, una volta c'era. Vabbè, è bello anche illudersi nella vita, non è che dobbiamo sempre stare, guarda. Allora, trombe, trombini, fisarmoniche, fisini, tastiere, batte, insomma, tutti i ragazzi dell'orchestra. Tarantella, questa provate anche i bughisti, provate, perché assieme al mio amico Matteo Benzi abbiamo fatto la via di mezzo, una tarantella rock che si balla bene anche a bughi, quindi provateci. Vesuviana!

0: i ragazzi dell'orchestra, se vi sono piaciuti gli fate un bel applauso, eh? Via! Bravi, bravi, bravi, bravi ragazzi, veramente in grande forma. Elena, tu che sei la parte più seria e più composta di questa brutta banda.
1: Ci
0: di
1: penso io.
0: Ci pensi te, meno male. Tienci in riga tutti. Dipingiamo il mondo a colori con la nostra...

0: grazie a tutti.
1: Dov'è l'applauso per Elena? Uè!
0: Un mondo a colori per tutti voi.
1: Somea, e allora?
0: Grazie.
1: E quando c'è da guardare la coscia, però la guardate, eh? Che scherziamo, ovviamente, sempre. Oh, serata meravigliosa. Pensate, assieme all'amico Santa Vinci, eravamo a Canale 5, a Ciao Darwin con il grande Bonolis. La canzone era questa, eh?

0: Voglio bene, grazie bella gente. Allora, ho un amico, ho detto Medeo, c'ho in macchina un salame così.
1: Sì.
0: E allora dice, però se mi canti la canzone dei baci, se no lo porto a casa. Secondo voi, vuoi che mi perda? Una volta l'avrei mangiato da solo, adesso mi faccio aiutare dai miei ragazzi, però lo mangiamo volentieri, per favore, vallo a prendere. Baci!

bello ragazzi, vi voglio bene, vi voglio bene, grazie, troppo carini. Prendimi la fisarmonica. Abbiamo prima della mazurka, c'è una richiesta, ci hanno chiesto 2 o 3 brani, li mettiamo insieme tutti quanti, così accontentiamo quelli di Libera, Canto del Mar, Mal d'Africa, uniamo le 3 cumbie e poi dopo mazurka per gli amici che sono già pronti, che la stanno aspettando. Libera, si parte!

0: c'è l'applauso, non fate risparmio. Via!
1: Per tutti voi, grazie, grazie mille. Grazie,
0: brava Elena. Oi, la fisarmonica è pronta, perché adesso la tradizione torna, Un paio di belle mazurche alla nostra maniera. Rubina, la mazurca birichina.

Ah, gli applausi a Elvis. Che belle mazurche, bravo. Belle, belle queste mazurche, ci fanno venire voglia di ballare ancora. Il mio amico Bertoli mi ci ha insegnato uno stornello. Questo qui, ragazzi, è un valzer dei più belli al mondo. Eccolo qua. Senti che meraviglia. Alla Bertoli, Mama Music.

Pubblico, che bella serata, ci stiamo divertendo veramente alla grande. Riprendimi la fisarmonica, cara Elvis, perché sai che a me piace accontentare sempre tutti. Allora c'è qualche amico che mi brontola, che vuole ballare il tango con la sua rospa, e allora Medeo, fammi ballare un tango con la mia rospa prima che mi si addormenti. Pronti? Comparsita, eccola in arrivo, andiamo ragazzi. La nostra Argentina.

0: applausi per chi suona, eh? Più che di Cascape arriva in Dicascon, ragazzi, però va bene lo stesso. Signori, un bel touche, è arrivato sul palco il nostro Gio Fantini, Zaghete! Sapete cosa dovete fare, eh? Pronti? L'applauso, via!
1: Ah, io ti guardo da qua.
2: Ah, è vero.
1: Hai visto?
0: Sono quasi più bello lì che qua.
1: Ma avete visto che bello Medeo che è? Un applauso lo facciamo a Maurizio Medeo, guardate come è cambiato. La salute prima di tutto, eh? Bello. Sei anche in diretta, eh? Siamo anche in diretta. Là il compleanno è tantissimo, Ezio Prospero, tutti gli amici, Ezio, mi vedi da là? Ciao, tanti auguri, buon compleanno, eccolo là, ciao. Ciao a tutti i compleanni là in fondo, buon compleanno, bello, bello, bello, bello. Faglielo tu però.
0: Come si chiama?
1: Ezio.
0: E sai perché noi facciamo fatica? Perché quando fanno il compleanno una volta ci pagavano le bottiglie, adesso sono diventati dei tirchi. Spendete sti soldi che domani non vi servono più, cioè voglio dire, è bello spendere. Ezio, buon compleanno da tutti noi! Venga da Mover, l'orchestra, dai! Auguri Ezio! Questa qui c'è vol. Così c'è questa qua? Vuole fare sesso con te, c'è quella lì. Ti cercava, hai capito? Ma lui non si nasconde, lo so, non è più come... Abbiamo finito la diretta, siamo in finale?
1: Abbiamo... Ciao Gino, ciao, buonasera, buonasera a tutti, ciao Giuseppina. Ne facciamo ancora una, poi salutiamo tutti gli amici di Prima Antenna che ci stanno salutando, Radio Liscio Live che ci sta seguendo, ciao Mariangela, ciao Joe Swing, ciao buonasera ai social, Facebook e Instagram, ciao Raffaele, ciao a tutti e buon compleanno a tutti. Guarda la Erika che ti saluta. Cosa ci fai adesso?
0: Devo chiudere questa diretta. Vi faccio uno dei miei brani di quelli di voce, poi dopo il resto, tutto il resto, cumbie, frincandò e tutti i bagaili, ve li facciamo dopo. Però lasciatemi chiudere per quelli che sono a casa, che hanno dato un bel contributo anche loro alla grande Prima Antenna. Noi dobbiamo ringraziare la regia, tutti i tecnici, perché fare una diretta televisiva al giorno d'oggi non è facile. Grazie anche a chi sostiene, a tutti gli sponsor, a tutte le persone che sostengono questa grande emittente. Sono due cose importanti: Prima Antenna che ci manda in televisione e Radio Liscio che ci dà la possibilità tutti i giorni e tutto il giorno di ascoltare le vostre canzoni, i vostri beniamini. Li ringraziamo con il vostro applauso e diamo un appuntamento alle prossime dirette. Zaghete! Ciao Prima Antenna, ciao Radio Liscio! Tu rimani o vai via? Tu vai a preparare
1: la pasta, perché c'è la pasta. La mangi?
0: Porca miseria, questo... Oh, sono in dieta, mi fa sempre da mangiare. Una volta fargli tirar fuori una fetta di salame c'era da litigare. Adesso c'è da litigare per tenerglielo in frigo, sto salame. Sì, è bello andare via, vedi che è sparito. Grande amore, lasciatemela fare alla mia maniera. Venite vicino a noi, se volete ascoltare venite pure vicino, che a noi fa più che piacere. Sono le grandi canzoni alla nostra maniera. Pronti? Frigo, andiamo!
3: Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: paesaggi mozzafiato, sapori prelibati, turismo, cultura e ambiente. Da 35 anni, Oltre racconta il bello e il buono delle province di Pavia e Alessandria, ora con ancora più inchieste, interviste, reportage esclusivi e foto spettacolari. 132 pagine su carta patinata, a soli 5 euro. La vetrina delle nostre eccellenze ti aspetta in edicola. Oltre, la rivista di chi vive il territorio.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.